0: Love is Love con Emozione Notte.
1: Love is Love
0: con Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Love is Love. Is love. Love is Love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.

0: amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, e di Disabili International Radio. Anche questa mattina siamo al dialogo nel buio e oggi abbiamo la professoressa Francesca. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno. Che,
0: una professoressa di sostegno che ci presenta i suoi allievi.
1: Qua siamo con un piccolo gruppo della seconda C della scuola Carlo Porta.
0: Sì.
1: Volete dire voi i vostri nomi, ragazzi?
2: Sì. Buongiorno, io sono Riccardo Russo.
3: Non basta il nome. Sono Andri Jaramillo.
4: Buongiorno, io sono Sofia Savarè.
5: Sì. Io Ludovica Salis.
0: Bene, perfetto. Allora, la professoressa la fa lei la domanda o penso a farlo io? Allora, faccio io la domanda. Allora ragazzi, lungo il percorso di dialogo nel buio, qual è stato il momento più bello e anche il momento più brutto? Iniziate a dire il vostro nome e rispondete.
5: Allora, io sono Ludovica e il momento più bello è stato quando siamo saliti sulla moto. E il più brutto quando siamo usciti, che è stato molto bello.
0: Ah, perché avete visto me, d'accordo. Bene, avanti il prossimo.
4: Per me invece, Sofia Savarè, sì, penso che il momento più bello sia stato l'inizio, quando siamo andati dove c'era una specie di bosco con,
0: sì,
4: il ruscello.
0: Sì.
4: Però è stato allo stesso tempo all'inizio anche il più angosciante, quindi.
0: Perché c'era il ponte, forse.
4: Sì, il ponte, poi non si vede.
0: Non si vedeva niente.
4: Non eravamo abituati.
0: Sì. Bene, avanti il prossimo.
3: Sono Andri Jaramillo. Sì. Per me è stato bello quando eravamo nel bosco,
0: sì,
3: soprattutto nel ponte, perché ero un po' agitato. E anche quando nella seconda parte, quando siamo riusciti a toccare delle cose.
0: Stai vicino al microfono, perché ti siamo
3: a cose, sì, che non avevo mai
0: visto.
3: Cioè, sì, ecco.
0: Si dice così. Bene, avanti il prossimo.
6: Ciao, io sono Riccardo. Questa esperienza mi è piaciuta molto.
0: Sì, vicino al microfono però.
6: Ciao, sono Riccardo. Questa,
0: sì,
6: esperienza mi è piaciuta molto e...
0: Cosa ti
6: è
0: piaciuto?
6: La parte più bella è stata quando siamo passati sul ponte e mentre siamo stati nel bosco.
0: Bene, chi è rimasto ancora?
7: Ciao.
0: Sì.
7: Mi chiamo Giulio,
0: sì,
7: questa esperienza mi è piaciuta molto perché comunque anche se non vedi niente puoi,
0: sì,
7: lo stesso fare un sacco di cose, e la parte più bella è stata quando siamo andati appunto sul ponte all'inizio, quando c'erano anche le piante da toccare.
0: Bene, mi pare che è tutto, c'è qualcun altro ancora?
7: No.
0: E allora, professoressa, invece per lei qual è stato il,
1: sì,
0: momento più...
1: A me è piaciuto molto toccare la verdura e cercare di capire un po' il gioco, di cercare di capire che cosa stessi okay, toccando, cercare di sentire anche l'odore di...
0: Dei vari frutti.
1: Sì, dei vari frutti.
0: Bene. E allora, è un po' questo tutto, e invece adesso facciamo una domanda extra, proprio perché non ha niente a che fare col dialogo nel buio. Qual è la vostra squadra preferita, se avete una squadra di calcio?
7: Sì. Milan.
0: Milan, il nome, dai. Milan?
7: Giulio.
0: Giulio Milan, poi avanti i prossimi.
8: Ciao, io sono Riccardo e sempre Forza Inter.
0: Forza Inter, avanti il prossimo.
9: Io sono Sofia e tifo Lazio.
0: La prima
10: io
0: volta...
10: Ludovica e Forza Inter.
0: Bene, la prima volta che
3: sento... Io Andri e Forza Inter.
0: Ecco, e la professoressa invece?
1: Non tifo, quindi
0: non tifo,
1: sono... No, non è giusto.
0: Non è giusto. No. Bene, avete detto tutti la vostra squadra? Sì?
1: Sì.
0: E allora diciamo, dicendo, contando 3, 2, 1, io conto, alla fine anziché dire forza squadra, diciamo forza dialogo nel buio. 3, 2, 1...

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi. Anche oggi abbiamo una scuola media qui con la professoressa Isabella e gli allievi che ci daranno intanto i loro nomi. Buongiorno a...
2: Io sono Nicolò.
1: Nicolò, poi buongiorno.
3: Rebecca.
1: Rebecca.
4: Asia.
1: Sì.
5: Nicole.
1: Nicole.
6: Linda.
1: Linda.
7: Noemi.
1: E Noemi. Allora, dunque, la domanda che in genere facciamo a tutti voi è quella: qual è stato il momento più bello del dialogo nel buio, perché siamo lì anche questa mattina, e qual è stato il momento un po' più bruttino, un momento un po' di paura? Chi parte?
2: Parto io, Nicolò. Per me il momento più bello è stato sul ponte.
1: Sì.
2: E il momento più bruttino, ma comunque bello, è stato al mercato.
1: Bene, avanti un altro col nome sempre.
4: La cosa più bella secondo me è stato Asia.
1: Sì.
4: Secondo me la cosa più bella è stato il ponte e la cosa un po' più bruttina è stata la città.
1: Bene, avanti.
3: Io sono Rebecca e la cosa più bella è stata il ponte quando siamo andati al tavolo rotondo.
1: Sì.
3: E la cosa che avevo paura era la città.
1: Avanti.
5: Io mi chiamo Nicole e la cosa più bella è stata quando siamo andati al bar e la cosa più brutta è stata la città.
1: La città. Chi manca ancora?
6: Sono Linda.
1: Sì.
6: La cosa più bella è stato il ponte.
1: Sì.
6: Quella un po' più brutta, ma comunque molto bella, è stato il mercato.
1: Bene.
7: Io sono Noemi. Per me la cosa più bella è quando abbiamo toccato le figure.
1: Sì.
7: E... invece la cosa un po' più brutta è quando siamo saliti sul ponte che ha cominciato a traballare.
1: Volete fare qualche domanda sui non vedenti o vi hanno dato già tutte le risposte mentre eravate al bar?
6: Ci hanno dato tutte le
1: risposte. Bene, ragazzi.
8: Chiedo io una cosa.
1: Sì, prego.
8: Perché è stata la cosa più brutta? Cioè, l'esperienza più brutta è quella della città, del mercato.
1: Ecco, sì.
3: Perché mi sono persa e non riuscivo più ad uscire.
1: Ecco, quindi secondo te i non vedenti nelle città si perdono un po'? Direi di sì, ogni tanto ci perdiamo anche noi. Bene, allora ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi. Al

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, Radio Voce nel Deserto, anche questa mattina siamo al dialogo nel buio con il professor Salvatore. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a tutti.
1: Professor Salvatore, di che scuola è? Che classe è?
2: Come?
1: Che classe ci ha portato questa mattina?
2: Allora, oggi vi ho portato la seconda C, la bellissima seconda C.
1: Dell'istituto Carlo?
2: Sì, il Carlo Porta.
1: Ecco, allora ci presenti i ragazzi che uno alla volta fanno il loro saluto allora.
3: Salve, sono Martino e per me è stata un'esperienza illuminante.
1: Già dici un qualcosa di bello. Allora, dici il prossimo ragazzo invece cosa dice?
4: Ciao, io sono Chiara.
1: Sì, per te?
4: Per me questa esperienza è stata molto bella.
1: Bene, ancora un aggettivo per il prossimo ragazzo.
5: Salve, sono Sara ed è stato bellissimo.
1: È stato bellissimo, ancora avanti il prossimo.
6: Salve, sono Lorenzo. Questa opportunità di andare con la mia classe è stata una meraviglia perché ho scoperto cose che non sapevo prima.
1: Esistessero, avanti.
6: Sì, esistessero.
1: Avanti il prossimo.
7: Io invece sono Sami e come ha già detto il compagno l'ho trovata un'esperienza fantastica perché all'inizio mi spaventava ma dopo qualche minuto mi sono ambientato e l'ho trovato mitico.
1: Mitico addirittura, bene.
8: Salve, sono Bea e per me è stato molto bello e particolare.
1: Sì, perfetto. È rimasto qualcuno? No, mi pare avete detto tutti qualcosa. Qual è stato il momento più bello allora a questo punto e il momento più brutto?
9: Sono Lorenzo e sì. Secondo me il momento più bello e divertente
1: sì.
9: È stato il bar.
1: Sì.
9: Perché è stato un po' strano prendere una...
1: Qualcosa al buio,
9: tipo una bibita.
1: Certo.
9: Senza vedere le persone che mi erano a mio fianco e è stato molto divertente.
1: Bene, perfetto, avanti il prossimo.
7: Io sono Sami, secondo me invece la parte più bella del percorso è stato il momento in cui ci siamo passati la palla sonorizzata.
1: Ah,
7: perché...
1: Sì.
7: Non ci rendevamo conto di quanto fosse grande la stanza o il tavolo perché era tutto buio e si sentiva solo il rumore del pallone che andava.
1: Bene, avanti il prossimo. Allora, c'è qualcun altro?
10: Martina,
1: allora sentiamo
10: Martino,
1: la voce di Martina. Martino.
11: Sì, sono sempre io Martino e volevo concludere dicendo che tutti i nostri pensieri possono essere riassunti con solo una parola.
1: Sì.
11: Quale? Viva il dialogo al buio.
1: Ma no, scusa, me l'hai rubata tu questa, io dovevamo dirlo dopo. Allora facciamo così, contiamo 3, 2, 1. Viva tutti insieme.
11: Ma ce ne sono alcuni al bagno.
1: Ah, vabbè, non fa niente, quelli che sono andati via. Diciamolo tutti insieme, 3, 2, 1.
12: Viva il dialogo al buio.
1: Però scusate, diciamo anche forza dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.
12: Forza dialogo nel buio!
1: Grazie, a risentirci ragazzi, a presto!
11: Ciao!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ormai siamo sempre al dialogo nel buio e questa mattina abbiamo la professoressa Rita della classe
2: seconda C della Scuola Media Carlo Porta di Milano.
1: Ecco, che ci presenta, lei che insegna?
2: Allora, io sono un'insegnante di educazione artistica e vi presento una parte dei miei allievi, sì. Sono i primi ad essere entrati qui nel gruppo,
1: sì.
2: Riccardo, eccolo. Mattia, Cecilia, Rimas, Edoardo e Alessandro.
1: Perfetto, allora sentiremo poi le loro voci. Intanto facciamo la domanda. La vuole fare lei oppure ci penso io?
2: No,
1: la faccio io. Allora, dunque, ragazzi.

0: Ragazzi, durante questo viaggio di un'ora al dialogo nel buio, qual è la cosa che vi è piaciuta di più e quella che vi è piaciuta di meno? Man mano date il vostro nome così gli ascoltatori possono sentirlo e poi passate al compagno.
1: Edoardo,
0: più vicino perché non ti sento.
2: Allora, ecco. La cosa migliore è stata andare al bar al buio.
0: Sì.
2: Perché non l'avevo mai sperimentato.
0: Bene.
2: Ed è stato difficile soprattutto prendere magari le bottiglie oppure le cannucce. E non c'è una cosa che mi è piaciuta di meno, perché è stata comunque una bella esperienza.
0: Bene, avanti il prossimo.
3: Riccardo.
0: Riccardo, dici.
3: A me è piaciuto molto invece attraversare il ruscello.
0: Sì.
3: Mi è piaciuto molto prendere il ponte, attraversare. Invece è stata un'ottima esperienza e anche a me non mi è dispiaciuto niente.
0: Bene, ancora?
4: Allora, il mio nome è Cecilia.
0: Sì.
4: E mi è piaciuto molto anche a me quando abbiamo attraversato il ruscello, dove
0: sì.
4: C'era una specie di ponte tibetano, ma
0: sì.
4: Anche il bar mi è piaciuto. E non c'è niente che non mi piace, perché consiglio molto questa esperienza.
0: Ah, è anche pubblicitaria lei. Andiamo avanti, prossimo. Chi c'è ancora? Alessandro, vai. Vicino al microfono, Alessandro, dici.
5: A me è piaciuto molto e lo consiglierei a tutti, specialmente il ponte da provare.
0: Ah.
5: E anche il bar.
0: Ecco, mi pare che siano finiti. La professoressa invece...
6: Rimas.
0: Ah, Rimas, un attimo.
6: Ok, a me è piaciuto soprattutto il ponte, perché è un'esperienza molto bella e anche coraggiosa, visto che non abbiamo visto niente e niente.
0: Bene, mi pare
5: Mattia.
0: Che siamo con Mattia, il microfono è
5: questo. L'attività che mi è piaciuta di più è stata la prima attività che abbiamo fatto, quella con dove dovevamo riconoscere, in questo caso, l'albero,
0: sì.
5: La frutta e i fiori.
0: Ecco, il boschetto praticamente.
5: Sì. E non c'è stata proprio un'attività che mi è piaciuta di meno, è stato tutto divertente.
0: Bene, mi pare che abbiamo finito. Invece vi chiedo, per voi siete tifosi di qualche squadra?
3: Riccardo.
0: Riccardo, di che squadra?
3: Io tifo da molti anni l'Inter.
0: Sì.
3: E invece una squadra che al momento non mi piace molto è il Milan.
0: Ho capito, va bene, avanti il prossimo.
4: Chi? Allora, io sono Cecilia e tifo la Juve.
0: Ah, bene, sentiamo ancora qualcun altro.
2: Io sono Edoardo e anch'io tifo l'Inter. E mi piace tantissimo andare allo stadio.
0: Bene, è un bel pensiero questo, andare allo stadio.
5: Allora, io sono Mattia e non tifo niente, però se devo simpatizzare simpatizzo l'Inter.
0: Bene, ancora chi è rimasto?
5: Io sono Alessandro,
0: Alessandro?
5: E a me... Cioè, io tifo l'Inter.
0: Perfetto. La professoressa invece che tifa?
6: Io sono Rimas e
0: sì.
6: Tifo l'Inter.
0: Forza
6: Inter.
0: Forza Inter.
6: Sempre.
0: Professoressa invece tifa qualche squadra o no?
7: Sicuramente no, non il Milan. Ma visto che qui siamo circondati da interisti, non è possibile.
0: Non ti pare.
7: Allora sosterrò l'altra mia allieva e tifiamo la Juventus.
6: Sì.
0: Ecco. Bene, allora a questo punto ringraziamo tutti al 3-2-1 insieme, diciamo viva dialogo nel buio, così ce ne andiamo. 3-2-1
8: viva dialogo nel buio.
0: Perfetto, grazie ragazzi, a presto.
9: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi al dialogo nel buio, oggi con il professor Diego. Buongiorno professor Diego.
2: Buongiorno.
1: Ecco, professor Diego, lei è professore di...
2: Allora, io insegno diritto ed economia politica in un liceo delle scienze umane in un'opzione economico-sociale.
1: A Milano?
2: A Varese, l'Istituto Maria Ausiliatrice.
1: Maria Ausiliatrice. E oggi con lei ci sono due volontarie, perché
2: sì,
1: erano sei o sette, però solo due sono volute venire al microfono. Facciamo sentire la loro voce, la voce di...
3: Susana
1: e poi la voce di
4: Anna.
1: Allora, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: Ma la faccia lei.
1: Allora, raccontateci come è andato il percorso stanza per stanza e dove vi siete divertiti di più e dove invece avete avuto un po' di titubazione.
2: Allora, comincio io, così allora, il tempo ragazzi a pensare. Sì. Allora, è stato un crescendo di emozioni.
1: Sì.
2: Nel senso che all'inizio la difficoltà appunto del non vedere, di non sapere dove appoggiare i piedi, però piano piano, aiutati anche dal Simone, bravissimo,
1: sì,
2: che ci ha guidato, e poi anche ci siamo di fatto aiutato tra di noi, no?
1: Sì.
2: Con la voce, con il tatto e quant'altro, è stato, ripeto, un crescendo di emozioni. Quindi la difficoltà all'inizio, ma poi io lo dico, mi sono veramente divertito, è un'esperienza che secondo me nella vita uno dovrebbe fare almeno, provare almeno una volta un'esperienza del genere.
1: E poi magari rifarla pure, perché no?
2: E rifarla perché no, anzi poi c'è la possibilità dell'aperitivo al buio, altra bellissima esperienza.
1: Sì.
2: E voi ragazze?
1: Ecco, sentiamo.
3: Ok, allora, è stata un'esperienza molto bella, inizialmente cioè, un po' paura perché non sapevi come, cioè l'ambiente era diverso, non era nuovo diciamo per noi. Pian piano abbiamo preso un po' più alla mano e...
1: Confidenza.
3: Sì, confidenza, esatto. E tipo la parte del ponte è stata
1: un po' tragicomica.
3: Esatto. E è stato bello quando abbiamo giocato a palla tutti insieme.
1: Con la palla sonora, con all'interno i sonagli.
3: Sì, con all'interno i sonagli. È stata una bella esperienza.
1: Bene, sentiamo invece adesso... Anna, credo.
5: Sì, io sono Anna e questa esperienza sicuramente è stata molto divertente, ma anche da un altro punto di vista molto da un altro punto di vista anche visivo, un'altra esperienza di un altro mondo. La parte che mi è piaciuta di più, secondo me, come Susi, il ponte, perché era una cosa inaspettata e bisognava stare poi in equilibrio non vedendo neanche niente, però è stata un'esperienza anche molto bella, dove si può imparare molto e anche se non si vede niente.
1: Bene, secondo voi non vedenti quali difficoltà hanno nel vivere di oggi?
2: Beh, tante. Perché secondo me, allora, non tutte le città, poi se penso ai paesi piccoli, ci sono gli strumenti, cioè ad esempio l'abbattimento delle barriere architettoniche in molti paesi piccoli è sulla carta, e quindi veramente diventa difficile attraversare la strada, scendere, salire un marciapiede, fermarsi ed entrare in un immobile, no? Ad esempio,
1: certo,
2: in una struttura
1: però
2: pubblica.
1: È pur vero che le città grosse sono peggio, perché
2: sì, è vero.
1: Nelle città piccole c'è meno traffico, i marciapiedi sono piccoli, però c'è meno possibilità. La città di Milano, per esempio, per noi è veramente brutta come marciapiedi, perché ci sono monopattini parcheggiati, biciclette.
2: Io porto avanti una guerra personale sull'uso dei monopattini sul marciapiede, perché no, veramente sono una cosa luciana. No, ecco, devo dire, nelle stazioni mi sembra che qualche passo si sta facendo, cioè ci sono noi percorsi, qualcosina, quindi metropolitana, anche le stazioni ferroviarie, però secondo me è ancora troppo poco rispetto a quello che si dovrebbe e si potrebbe fare sicuramente.
1: Bene, una domanda extra di tutto voi: per quale squadra tifa Anna?
5: Di calcio?
1: Di calcio.
5: La Juventus.
1: La Juventus. E invece Susana?
3: La Juventus.
1: E il professore?
2: Ovviamente sono un gobbo juventino dalla nascita.
1: Beh, e allora tutti e tre insieme, anziché dire forza alle nostre squadre, diciamo 3-2-1, forza dialogo nel buio. 3-2-1.
6: Forza dialogo nel buio.

E dai, andiamo. The Summer is Magic di Disabili International, Simone Papini. In diretta alle 5 trascorse da qualche istante. Giuseppe, grazie per la linea. Oggi è martedì, 8 settembre. Dai che si va. Dai, che ce lo godiamo. Tanti argomenti, ragazzi, anche oggi di cui parlare. Parleremo di tecnologia, di intelligenza artificiale, quindi qualcosa che ci riguarda a livello di disabili. Non soltanto, faremo un salto anche nella generazione Z. Quante volte vi è capitato di parlare o di ascoltare un dialogo tra ragazzi giovani, che magari non come noi siamo boomer, e non ci capisci niente? Ecco, allora stamattina, grazie intanto Giuseppe per la linea, faremo un salto anche nella generazione Z con alcuni dei loro termini molto, molto difficili per me.

Oh, allora, stamattina 8 settembre vedo che la mia idea del lasciare stare il calcio anche con il venerdì del Football Club, perché veramente cioè, è bello anche approfondire. Ciao Simone, peccato perché comunque il calendario era veramente interessante. C'è Francesco che scrive: Simone, finalmente un programma che almeno non parla di calcio. Poi strano che un maschietto come me dica: oh, vabbè, ma chi se ne frega del calcio? Però alla fine, basta, non se ne parli, va bene? Ok, cioè noi non ne parliamo, neanche il Football Club del venerdì, perché tanto alla fine Simone è talmente svagato, ma anche i collaboratori non è che state messi molto meglio, dalle Roa, va bene? Perché me lo potevate dire che a luglio erano iniziati i gironi della Champions League, Europa League, che è? Boh. Ma c'è anche la Conference League, no dai, troppo casino, troppo complicato, io lasciamo stare i grandi, ai miei colleghi che con i loro programmi sportivi e di cultura sportiva ne sanno più di me. Amici, allora, oggi è l'8 settembre, oggi la Chiesa celebra la Natività della Vergine Maria, che anche se non sei cattolico e non credi comunque nella verginità di Maria, sappi che è nata Maria. Comunque, Maria è nata comunque. Vabbè, ok. È un po' come Gesù. Puoi non credere nel cattolico, però comunque Gesù di Nazareth è esistito veramente. Sapete che nel lontano 1930 veniva imballato per la prima volta lo scotch? Lo scotch è una figata. Meglio la colla, probabilmente. Oppure il nastro isolante, qualcuno potrebbe pensare. Però, voglio dire, lo scotch c'è il suo perché. Lo scotch, ad esempio, adesso con questa storia dei pacchi, quando ti arrivano i pacchi tutti imballati con quello scotch, ma come fate? Chi è che lavora per i pacchisti? Eh? Cioè, chi lavora nell'imballaggio? È vero che ci sono le macchine, ma per staccare lo scotch è veramente un casino, eh? Com'è sta cosa? Mamma mia! Poi, oggi, nel 1966, il primo episodio di Star Trek. Anche qua, sport e comunque anche fantacalcio. Ma anche la fantascienza, anche lì lascerei. Sapete che io Star Trek mi sarò visto una mezza puntata, 10 minuti di qualcosa. Ne so, diciamo così, in maniera molto superflua, grazie alle puntate della serie televisiva per me madre, ecco, The Big Bang Theory, perché loro sono i nerd, amano molto la scienza e la fisica, ma so assolutamente anche la fantascienza. Quindi qualcosa so da lì, cioè tipo Spock, tipo, che ne so, lunga vita e prosperità, però tutte riprodotte da Sheldon, perché io va. Lascia stare. Oggi nel 1925 per Sellers nasce nel 1968 Roberto De Donna, ma anche Susanna Bonfiglio nel 1974. Oggi comincia il primo campionato di calcio, il primo in assoluto nel 1888. È una vita che si gioca a calcio, ragazzi, altro che l'Italia fondata sul pallone, eh? Oggi nel 1996 partiva la Serie A. Quindi, insomma, ecco. Ma oggi, sempre nel 1974, stavolta gli Europei di Atletica di Roma. A Roma vengono svolti, ma nel 1985, anche nel 1985, oggi partiva la Serie A. Oh ragazzi, va bene, la Serie A, facciamo tutte le vocali. Ragazzi, stamani, sapete che nel mio paese si direbbe mi ha preso la ruzza, ve lo dico. Giuseppe, vai, prossimo pezzo.

Torniamo a parlare di tecnologia, di intelligenza artificiale, ma anche dell'impatto nel mondo del lavoro. Come sapete, ci si divide, cioè noi non ci dividiamo proprio perché io non ne so. Ecco. Però i vari studiosi, anche i tecnici informatici, si dividono un po' e dicono: no, però magari i vecchi ruoli a livello lavorativo non verranno soppiantati, l'intelligenza artificiale può dare una mano, altri invece sostengono: no, assolutamente no. Ad esempio, qualche settimana fa parlavamo del fatto che per le persone con disabilità visiva, come il sottoscritto, i centralinisti, ciao, proprio ciaone. L'avete seguito? Ci sono dei follower e quindi anche comunque delle su WhatsApp, ma anche su Facebook soprattutto, e quindi i vari Reel, dove fanno la pubblicità delle intelligenze artificiali che sono agenti autonomi e praticamente ti gestiscono tutto il centralino e ti fanno segretaria, mamma mia ragazzi, oggi è così. La segretaria 24 ore su 24 fissano appuntamenti e c'è anche un influencer che si è fatto prenotare il ristorante, la pizza e il menù. E la persona, appunto, dall'altra parte del capo del ristorante, si è manco accorta che stava parlando con l'agente autonomo, tanto per dire. Ecco. Comunque, torniamo a parlare, appunto, della tecnologia, dell'intelligenza artificiale e quindi dell'impatto sul mondo del lavoro, perché con effetti particolarmente pesanti sulle mansioni, quelle ripetitive, quelle delle fabbriche, quindi rischio di esclusione per le persone con disabilità, come vi stavo anticipando, perché l'agente autonomo nei processi aziendali rischia di creare, secondo lo studio, uno scenario di forte smarrimento per i lavoratori più fragili o con disabilità. Se ovviamente da un lato l'IA, come dicevamo, offre strumenti di assistenza, dall'altro la rapidità automatica e i sistemi di selezionamento del sistema dell'agente autonomo, dell'algoritmo, possono assolutamente accentuare la barriera sull'accesso al mantenimento del posto di lavoro. Quindi viene sottolineata la necessità di intervenire regolarmente per cercare una soluzione, degli interventi regolamentati per evitare che appunto l'innovazione tecnologica aumenti il divario sociale, ma anche penalizzando le categorie meno sindacalizzate e le persone che appunto necessitano, come il sottoscritto comunque, di forme di collaborazione di mirato e adattamento di ragionamenti sul posto di lavoro. Guardate che c'è l'articolo 104,3 e anche la 62 comunque, eh. Cioè non penso che, voglio dire, ora va tutto bene, non voglio difendere l'intelligenza artificiale o la tecnologia, però non è che il datore di lavoro dice: vabbè, ma adesso io assumo l'intelligenza artificiale e l'agente autonomo a discapito del disabile, anche perché ogni tot lavoratori normodotati c'è comunque un disabile. Ora, a meno che non vogliano cambiare la legge, mi sembra che, ecco, ok? Questo però voglio dirlo, perché se no sembra che, ok. Però i contenuti dell'articolo riguarda appunto il Fatto Quotidiano e nella pagina dedicata di ciò si fa la riflessione appunto sul fatto dell'impatto stesso. Però, ecco qua i primi messaggi. Simone, sono un sindacalista, però c'è anche da stare abbastanza tranquilli, perché c'è appunto le leggi che tu hai citato. Ma più che abbastanza tranquilli, io vorrei stare tranquillo. Anche perché ora noi siamo stati assunti a tempo indeterminato, ma penso un po' alle persone disabili, mi vengono in mente le persone della mia, tra virgolette, categoria. Cioè le persone con disabilità, appunto, a livello visivo, puoi fare o il massaggiatore, se vuoi, ovviamente, piuttosto che assolutamente il centralinista. Vediamo un po', ragazzi miei, cioè non penso che possano svegliarsi la mattina e assumiamo l'agente autonomo. Cioè facciamo anche meno.

se siete dei genitori o magari educatori o magari periodicamente siete in contatto con i ragazzi giovani giovani della generazione Z, vi è mai capitato di non stargli dietro? Cioè questi parlano senza minimamente di quello di cui stanno parlando, il modo di cui si esprimono, tu dici boh, ma che è sta cosa? Ecco, allora oggi ho pensato di andare a cercare delle parole che vengono usate dai ragazzi della generazione Z per evitare di farci dire siete soliti boomer, ecco. I boomer siamo quelli degli anni 70 in su, per intenderci. Allora, se sentite i vostri ragazzi o qualcuno della generazione Z che dice aura, aura però ci si arriva. Aura ci si arriva perché comunque sia è un termine che indica una persona con carisma e presenza carismatica. Gringe. Gringe un sacco di volte l'ho sentita sta cosa, perché gringe. Che diamine è sto gringe? È qualcosa che suscita imbarazzo e disagio. Quindi se qualcuno suscita per i ragazzi della generazione Z imbarazzo o disagio, sei gringe. Oppure sto vivendo una situazione gringe. Ma pensa un po' a te. Ok. Ma c'è anche chill, cioè stare tranquilli, quindi chill anche, dipende poi dalle zone d'Italia. Un po' arriva in scialla anche, probabilmente. Boh. O rilassarsi. Bro o fra. O gostare mostrano forte influenza dell'inglese, cioè dei social media e del mondo del gaming, per ovviamente andare a capire ciò è bro brother, no, fra fratello, o bro non mi stai a calà, ecco, un po' alla romana così, bro, per vivere insomma veramente degnamente anche quello che sono i nostri giovani. Gostare. Allora, gostare è, ci si arriva però, voglio dire, gostare viene da ghost, c'è qualcuno che magari ti lascia e lo fa, ti ghosta, perché magari a livello di social media non ti risponde manca ai messaggi, mi sta ghostando, non costando, ma ghostando, quindi mamma mia. Però vedi che però i ragazzi in un certo qual modo della generazione Z usano molto l'inglese. Se volete, un po' lo storpiano, c'è Federica che scrive lo storpiano, sì, però nonostante la diffusione dell'italiano, quello standard, e degli anglosimiani, è parte locale dei dialetti regionali, continuano comunque a resistere, non sono destinati a scomparire, secondo l'articolo, ma piuttosto ad affiancare all'italiano informale, quello comunque che noi usiamo correttamente, quello che si parla in radio, perché sfido a parlare comunque sia, no, un italiano corretto e forbito. Tra poco altre parole, altri termini della generazione Z. Adesso io non vi gosto, però vi faccio ascoltare il prossimo, anzi Giuseppe, l'altro bagnino, vi fa ascoltare il prossimo.

Stiamo cercando di imparare un po' la dialettica e il linguaggio della generazione Z, perché sennò siamo vecchi e non va bene. Abbiamo detto bro, fra, gringe, sono ormai, oh, sly. Che sarà sly? Fare qualcosa alla grande, essere impeccabili, sly. Ok. Flixare? Ah, oh, flixare un sacco di volte l'ho sentito. Che vuol dire ostentare qualcosa e soprattutto i soldi, il successo e la capacità? Ok. Continua a fixare la macchina nuova. Mi stai fixando qualcosa che non mi interessa. Ok. Il mood, mamma mia ragazzi, questo mood. Volevo salutare tutti gli influencer che, tra virgolette, posso dire che prendono un po' in giro altri influencer che se la tirano un po'. Ecco. Mi rappresenta questo mood. Questo mood è esattamente quello che fa per me. Sì, è il mood. Ecco. Cioè la zero voglia di mood, cioè la vita, e il mood è la via per vivere, la POV, che è la situazione che racconta dal punto di vista di qualcuno, ossia per intenderci, arriva dal lavoro e ha già sonno, POV. Boh, vabbè. Random, ok, noi lo usiamo a livello radiofonico, causale, senza motivo. Sto vivendo a random, mi ha scritto dopo 3 anni, a random. Quindi la zona anglosassone torna alla grande. Sus, sospetto, diciamo, convenzionale. Ecco, questa storia è un po' sus. Ragazzi, per favore. Poi abbiamo anche red flag, ossia comportamento o comunque caratteristica che dovrebbe far scattare un campanello d'allarme. Ma anche green flag, che cosa significa? Segnale passivo, passività, cioè caratteristica di apprezzamento, di accomodamento. Il toxic, ma quanti ce n'hanno? Ma una marea. È una persona o rapporto dannoso, pesante. O negativo? Beh, non facevano prima dire pesante. Amici della generazione Z, Delulu. Delulu che sembra non so cosa, ragazzi. Ma che è Delulu? Delulu, essere un po' illusi o magari fantasticare senza basi reali. Delulu, stai delulando eventualmente. Non ululando, ma delulando, casomai. Non voglio, per carità, Lore. Lore a Monteleone d'Orvieto sarebbe comunque qualcosa assolutamente di dialetto, lore, per dire loro, ma invece in realtà lore per la generazione Z è la storia, è il passato che stanno dietro ad una persona o una situazione. Ate, non a te, ma ate, ha fatto qualcosa benissimo, ha spaccato ate. Ok, va bene. Ci sto provando a non essere della generazione vecchia. Poi abbiamo anche altro, per concludere, ne abbiamo selezionati un paio, e è yapping. Parlare tantissimo, spesso senza arrivare al punto. Yapping. Sì, vabbè, yapping, yapper anche. È una persona che parla continuamente. Da yap ci sta, ecco, cap. Cap è bugia, cosa falsa, mi stai cappando. Non il cup, ma il cap. No cap, sul serio, senza mentire, il contrario, ovviamente. Ecco. Poi vibe o vibe è l'atmosfera sensazionale, l'energia di una persona o una situazione. Ragazzi, ce ne sono oltre 400, ve lo dico, che dobbiamo fare? Qual è la cosa che diventa ancora più diversa però? Perché ghostare ignora qualcuno, dicevamo, fixare significa ostentare e tutto ciò nel loro linguaggio, non facciamo noi voi loro, però nel linguaggio della generazione Z così si capiscono prima. Noi quando eravamo giovani non penso, non c'avevamo questi, non me li ricordo. No, voglio dire, non questi termini, però non avevamo tutta questa dialettica differente rispetto alla generazione che ci precedeva, credo. Penso di no. Tu, Giuseppe, che sei ancora più vecchio, no, vero? Amici di Disabili International, amici di Giuseppe, amici anche miei, il Gallo di Simone, Tempo Zero Summer Edition, termina qua. È ancora Summer? C'è inutile che dite, vabbè, ma la settimana prossima aprono le scuole. Non importa se aprono le scuole, perché io fino al 21 di settembre, che non cambia dall'estate all'autunno, ma non mi schiodo, eh. Per me è ancora estate, anche se la settimana prossima aprono le scuole, dal 14, tutte le se tutta, sì, dalla prossima settimana tutti.
praticamente, tranne oggi, anzi ieri, che era lunedì, hanno aperto le scuole dell'infanzia a Bolzano. Per il resto mi sembra che... ok. Amici, buona giornata, ci sentiamo ovviamente giovedì mattina, il 10, rigorosamente in onda in diretta. Giuseppe, ora tocca a te e ai tuoi colleghi. Ciao, a giovedì.

0: e che guarda avanti. Questo è Promo, novità discografiche della settimana.
1: Ben ritrovatemi cari amici ascoltatori, ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi sabato 5 settembre 2026, nuovo appuntamento con Promo, novità discografiche della settimana. Anche quest'oggi sceglieremo il disco Promo, ma quest'oggi lo abbiamo fatto scegliere a voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, come scrivendomi al 333-9648-645. Naturalmente andremo a raccontare anche le vostre preferenze. Saluto Antonello in regia, saluto Disabili International Radio e tutte le radio che si collegano, Giuseppe Cesena che ti invio un abbraccio, ricordando che chi volesse può riascoltare la puntata nel suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Vi ricordo che il suo programma viene trasmesso su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7, quindi chi volesse ascoltarlo lo può fare. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione di Danto Radio, attraverso Alexa se ce l'avete chiedete Alexa via Danto Radio, oppure semplicemente attraverso il sito www.dantoradio.it. Vi ricordiamo che Danto Radio ha anche le pagine Facebook e Instagram, chi volesse può seguirle, può mettere un like cercando appunto Danto Radio Sardegna. Allora iniziamo subito con le preferenze di quest'oggi, precisamente vi raccontiamo le preferenze del 29 agosto 2026. Le prime preferenze che vogliamo raccontarvi sono quelle di Iole. Al primo posto mette in parità Don Pasquale Ferrone, Tutto cambierà. Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud. Tema e Grants, La paura che propongo, che lo propone anche come disco promo. Invece al secondo posto mette Salda Vinci, Fuga d'amore. Le preferenze di Donatella invece sono Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud, che lo propone anche come disco promo. Salda Vinci, Fuga d'amore. Don Pasquale Ferrone, Tutto cambierà. Anastasia Nemore, 24, Tutto da zero. Fausto Bezzarri, Forza Divina. Quest'oggi per Promo abbiamo deciso di scegliere, attraverso anche le preferenze dei nostri cari ascoltatori e ascoltatrici, che andrà poi in rotazione su Danto Radio dal 7 fino all'11 settembre. Lo potete ascoltare alle ore 8, 14 e alle ore 20. E allora l'artista che abbiamo scelto è il seguente. Pensate un po' chi è? Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud. Il brano è dedicato alle radici, alla forza, alla resilienza delle persone e del Sud Italia. La tematica che viene affrontata in questo brano è l'identità, appartenenza e orgoglio culturale. Allora, buon ascolto.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco promo.

iniziamo il nostro viaggio musicale e incominciamo con Frida Martini, Senza di me. È un racconto di una relazione che continua a vivere anche nella distanza emotiva. La tematica che viene affrontato è amore complicato, dipendenza affettiva, rinascita personale.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

Peter Wolf, Ballare. Un invito a lasciarsi andare, a ritrovare leggerezza attraverso il movimento. La tematica qui che viene affrontata è la libertà, energia, evasione positiva.

0: Ora vediamo invece cosa ci vuole raccontare Mattia Frattini. Piccole cose. Un brano che celebra i dettagli quotidiani, che spesso passano inosservati. Qui la tematica che viene affrontata è semplicità, gratitudine e introspezione.
1: Nel fine settimana noi siamo quasi amici.

Ora vi parliamo di Maybe Anarchia emotiva. Qui in questo brano c'è l'esplorazione del caos interiore, delle emozioni che sfuggono al controllo. Qui la tematica che viene affrontata è confusione emotiva, ribellione e autenticità.

0: ma dovevo farlo. Ti sto parlando ora, tu rosa appassita. Dopo 6 anni nel mio cuore vivi ancora.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana. Quest'oggi, sabato 5 settembre 2026. Chi volesse riascoltare questa puntata lo potrà fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, che andrà in onda il martedì dopo le 5. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potrete ascoltare dal lunedì al venerdì alle ore 4:30 del mattino fino alle 7. Se volete ascoltare D'Antorato lo potete fare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione, oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via D'Antorato. Visitate il nostro sito dantoradio.it. Vi ricordiamo che abbiamo anche le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate D'Antorato Sardegna. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, interagire con me, semplicemente scegliere disco promo che poi andrà in rotazione qui su D'Antorato, anche se a molto spesso è anche D'Antorato che lo sceglie, potete farlo scrivendomi al 333-9648-645. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora parliamo di Anna Castiglia, Niente di me. È un pezzo che parla di vulnerabilità, del timore di mostrarsi davvero. La tematica è qui che viene affrontata, l'identità, fragilità e autoprotezione.

0: Danto Radio, la musica che porta il sole nelle tue giornate.
1: Luza, il brano che si intitola Dritto al cuore. Canzone dritta, intensa, che racconta un sentimento che colpisce, senza preavviso. La tematica qui che viene affrontato è amore improvviso, impatto emotivo, sincerità.

Ali Faula, una storia sospesa tra realtà e immaginazione, dove si cerca un lieto fine. Qui la tematica che viene affrontato è sogno, speranza, romanticismo.

storia vi parliamo di Clary, quel poco di cuore. Il brano parla di ciò che resta dopo una relazione difficile. Qui la tematica che viene affrontata è i residui emotivi, coraggio, ricostruzione,

La tempesta gentile, pianeta interno, il viaggio introspettivo nel proprio mondo interiore. Qui la tematica è autoanalisi, spiritualità, equilibrio personale.

0: Tutto tace, signori. È un pezzo ironico, critico, sulle dinamiche sociali, sulle apparenze. Qui la tematica è società, satira e comportamento umano.
1: Uscivi in balcone.

cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta quasi per terminare. Vi ringrazio di avermi seguita. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, esprimere il proprio disco promo che poi andrà qui in rotazione su Danto Radio, anche se a volte anche Danto Radio quello sceglie, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Ripeto, 333-9648-645. Vi ricordo che per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri smartphone, cercate Danto Radio attraverso Tuni Radio, per chi vuole, è un'applicazione dove ci sono una serie di radio, tra cui anche Danto Radio. Attraverso Alexa, se la possiedete in casa, chiedete Alexa via Danto Radio. Attraverso il nostro sito dantoradio.it, seguiteci attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram e se volete potete mettere un bel like. Saluto Antonello in regia e fra pochi minuti ricordiamo l'appuntamento con Viaggiando con Saverio Lombardi e poi alle ore 21 ricordiamo l'appuntamento con i grandissimi DJ Sadur Dance. Prima di salutarvi vi vogliamo parlare di Malika Ayane, detto tra noi. Cosa ci diciamo tra noi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici? Ci diciamo questo, facciamo una confessione intima, elegante e delicata. La tematica che qui viene affrontata è il dialogo, la sincerità e emozione non dette. Quindi buon ascolto con Malika Ayane e per quanto mi riguarda con Promo ci ritroveremo la prossima settimana. Ciao!

Grazie Daniela, grazie a te. Mancano circa, circa 25 minuti alla fine della trasmissione. E il primo brano che ascoltiamo questa mattina è Gli occhi verdi dell'amore e Angelo Ed Morning. Quindi buongiorno a tutti quanti voi. Gli occhi verdi dell'amore dal vostro Cecantipus Giuseppe Cesena.

Il re della canzone italiana, ovvero Claudio Villa, e con quella bellissima città di Granada arriva per voi nostalgici. E beh, qui si fanno gli anni 60 verso quest'ora.

E lasciamoci la granata, anzi granata, pardon, e per andare ad ascoltare un brano che voi conoscete cantato da Mina, ma invece questa volta è di Tony Renis e si chiama Grande, Grande, Grande Tony Renis, qui a Disabili International Radio.

E cerchiamo anche qualche chicca ogni tanto, infatti adesso vi faremo ascoltare, poi sentirete anche il microsolco, proprio il disco consumato che abbiamo naturalmente preso su Spotify e altri. È il brano di Jimmy Fontana che si chiama Guantanamera. E vabbè, Guantanamera, Guajira, sentirete come il brano, il microsolco si fa sentire, ma noi ve lo facciamo partire subito già da quando inizia a suonare, non vi facciamo, o volete, non possiamo farvi sentire il microsolco a vuoto perché qualche radio poi si stacca, quindi lo facciamo partire subito. Allora, Guantanamera, Jimmy Fontana.

essere qui, senza i problemi di ogni giorno, che ora sono lontani, lontani, lontani. Guardarsi intorno e non sentire niente, solo il rumore del mare. Stringerti a me e non pensare a niente, solo noi due e questa terra meravigliosa, questi alberi, questo verde,

0: Ricorderete sicuramente un brano di Sergio Endrigo che si chiamava Ci vuole un fiore. Ebbene, questo Ci vuole un fiore non lo ascoltiamo perché lo conoscete tutti, però ascolteremo adesso, sentirete un bambino che introduce tutto, un brano che si chiama Ho visto un prato. Secondo voi è nato prima Ci vuole un fiore o prima Ho visto un prato? E quanto sapremo alla fine del brano?
1: Tema: la primavera, svolgimento. Mi hanno detto che in primavera i prati sono verdi, ma io i prati li ho visti solo alla televisione, sono tutti grigi. Mi hanno detto che in primavera spuntano le violette. Io ho guardato attentamente i marciapiedi ogni mattina, ma non ho mai visto le violette spuntare. Mi hanno detto che in primavera gli alberi mettono foglie e fiori. Nel mio quartiere non ci sono alberi, ci sono soltanto i pali della luce, ma non mettono né fiori né foglie.

68, c'era anche la casetta numero 0, eccetera, eccetera. Ciuri Fiori è stato un brano successivo. E allora abbiamo visto che, insomma, il nostro buon Sergio Endrigo si dava da fare con le cose, con la casa, ci vuole un fiore. E poi c'è stato anche l'amico Lauzi che si è dato alla tartaruga, insomma, ed altro. Bene, allora facciamo un applauso a questi due amici che hanno pensato alla natura, agli animali, eccetera, eccetera. Poi anche Gianni Morandi a un certo punto si è messo a fare l'arca, e beh, hanno fatto anche l'arca di Noè, la Zanicchi e Sergio Endrigo. Però poi c'è anche gli animali non hanno ombrello e Gianni Morandi ha pensato agli animali che si bagnavano e quindi tutti animali, facciamo loro un applauso fatto dai camaleonti per questi cantanti che si dedicavano così alla natura e agli animali.

E dopo gli applausi andiamo a prendere, visto che prima si parlava di animali, di fiori, di canzoni per bambini, andiamo a prendere invece un gruppo che si chiama I Corvi. I Corvi che ci dicono: che notte, che notte stanotte, sentiamolo.

Bene, oggi abbiamo dedicato un po' alla natura, alle cose, ci vuole un fiore, la tartaruga, i corvi. E adesso andiamo con i giganti. Non cantano i giganti e la bambina o giganti e Davide. I giganti cantano per salutarci. Voglio essere una scimmia. Va bene. Allora, ascoltiamo questo brano e dopo arriveranno i consueti saluti.

Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

sulla necessità di ingresso in città per mettere al sicuro lo Stato Pontificio e l'Italia. E nel 1930 entrava in commercio il nastro adesivo trasparente, prodotto dalla 3M con il nome di Scotch. Alle 19.45 dell'8 settembre 1943, il capo del governo Pietro Badoglio annunciava che l'Italia aveva chiesto e ottenuto l'armistizio dagli Stati Uniti. Era stato firmato in segreto a Cassibile il 3 settembre. 60 anni fa, nel 1966, debuttava negli Stati Uniti la serie televisiva Star Trek. Nel 2002 la Mostra del Cinema di Venezia premiava Stefano Accorsi come miglior attore per il film Un viaggio chiamato amore. Nel 2009 a Monte Carlo moriva Mike Bongiorno, uno dei protagonisti nella storia della televisione italiana, mentre nel 2022 al castello di Balmoral si spegneva 96enne Elisabetta II, sovrana del Regno Unito per 70 anni. E nel 2018, tra le fondamenta del vecchio teatro Cressoni di Como, veniva ritrovata un'anfora con oltre 300 monete romane del 470 a.C. Sono nati l'8 settembre. Nel 1474 lo scrittore e drammaturgo Ludovico Ariosto. Nel 1900 il pittore Eugenio da Venezia. Nel 1919 il giornalista e scrittore Gianni Brera. 100 anni fa, nel 1926, il designer e imprenditore Sergio Pininfarina e nel 1948 il conduttore TV Davide Mengacci. Nascevano oggi anche i giornalisti Serena Bortone nel 1970 e Daniele Capezzone nel 1972, l'attrice Lucilla Agosti nel 1978 e la cantante Pink, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per l'8 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e, se lo volete, l'appuntamento è per domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

oppositivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Siamo allo sport, il calcio, vittoria a gancio ad Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio che passa a Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi.

0: May I have your attention, please?
1: STS, station to station.
2: Music discovery.
3: Station to station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione, così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così

to mystery.

0: detto dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte, se non nascoste, in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Lo sport e il calcio: vittoria a gancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa a Udine 2-1. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Ital Basket: le ragazze di Capobianco vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi domani alle 20:45 contro l'Australia. Per il tennis, Luciano Darderi saluta New York fermato da un ottimo Alexander Zverev 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e mezza di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi da

0: La nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentrovati e bentornati a bordo di questo viaggio allegorico del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale, e anche questa settimana voglio continuare questo viaggio dentro le label italiane. E se ha senso dire di essere fan di un'etichetta, beh, per me è questo il caso. Bologna, storico Locomotive Club che tutti conosciamo, la sua appendice discografica si chiama Locomotive Records. Qui a Trans Europe Express nel corso delle stagioni ho indagato da vicino quasi tutti i loro dischi, anzi tutti i loro dischi, ultimo della serie Lillo Monreale nella puntata dello scorso 17 novembre, label che sta facendo un ottimo lavoro di indagine sulla nuova ricerca e la nuova sperimentazione delle forme e del suono.
3: Locomotive Records nasce, come suggerisce anche il nome, dal Locomotive Club, che è un locale di Bologna che organizza concerti dal vivo dal 2007, stiamo per raggiungere il 20° compleanno tra poco, e ciascuno di noi aveva già esperienze in ambito musicale, e nel mio caso specifico proprio in quello della discografia indipendente. La decisione di pubblicare dischi oltre che organizzare concerti è stata dettata probabilmente dalla fortuna di vivere nella regione in cui ci troviamo, ovvero l'Emilia-Romagna, che è stata la prima a fare una legge sulla musica e grazie alla propria Music Commission sostiene le produzioni musicali. Dal 2021 abbiamo già pubblicato vari dischi di artisti molto diversi anche tra di loro, cosa che rispecchia abbastanza anche quella che è la programmazione concertistica del club, per cui abbiamo fatto cose in inglese come i Corobu, I Hate My Village, che sono probabilmente il nostro gruppo più noto, ma anche cose in italiano, Lillo Monreale, AI, Lo Stato Brado, cose più legate all'ambito jazz, per cui Nad Orchestra, che sono prodotti da Tommaso Colliva, o cose più legate alla world music come i Fusai Fusà e Racines, che saranno la nostra prossima uscita. Il filo rosso che le lega, ci piace pensare che sia quello della qualità, che d'altra parte è anche l'unico criterio che utilizziamo per decidere se pubblicare qualcosa o meno, ovvero ci deve piacere, non ci sono altri scopi. E l'altra cosa che ci piace, visto che siamo appassionati di musica e i dischi li compriamo, è che anche l'oggetto sia bello, per cui abbiamo fin da subito deciso di fare il formato vinile e con dei packaging molto curati, artisti che curano l'aspetto grafico, che vengono dal mondo della street art, dell'illustrazione, del fumetto, per cercare di fare in modo che insomma la qualità della musica sia rispecchiata anche dall'oggetto che la contiene.
1: Grazie di cuore alla Locomotive Records, grazie per il lavoro che state facendo. I Fusa I Fusa, eccolo un trio cosmopolita, se mi passate questo termine. Pesco il loro disco d'esordio dal titolo La Mana, suoni che dal Medio Oriente arrivano in Italia arricchendosi un po' di tutte le contaminazioni possibili, e sono, spero di indovinare la pronuncia, il polistrumentista curdo siriano Ashti Abdo, il producer tunisino Tae Nouri, e poi con noi qui a Trans Europe Express il cantante e produttore di musica sufi Ali Belazi. Ciao Ali.
4: Ciao a tutti.
1: Che bello, come stai? Dove ti trovi?
4: Allora, sto bene che c'è, oggi c'è il sole.
1: Ah, a posto. L'inverno ci siamo dimenticati.
4: Sì.
1: Senti, autore di musica sufi, corretto?
4: Sì.
1: Devo dire che sì. In questo tempo che sto leggendo, guarda, capita a fagiolo perché sto leggendo Gurdjieff. Non potevo che non restare colpito da questo, e sai che non sono molto ferrato sulla musica sufi, però okay. Così, forse stupidamente me la immagino anche un po' pensando ai balli, c'è una qualche circolarità anche nella musica sufi?
4: Sì, allora, cioè, io comunque derivo da una famiglia Sufi, cioè dal Nord Africa,
1: okay.
4: E quindi è un po', cioè il Sufi in Nord Africa è un po' particolare rispetto al Sufi dal Medio Oriente, diciamo Turchia, okay. Siria, okay. E quindi cioè basato su... la recitazione, il canto, diciamo meno ballo, cioè il okay. Non ci sono dervish, ecco, per darti una
1: sì. Ovviamente in questo disco avete preso il gancio con Battiato, appunto l'ombra della luce, avete fatto proprio una scelta per ricollegarvi a tutto questo mondo sufi?
4: Sì, però cioè, io sinceramente ascoltavo Franco Battiato da quando ero in Tunisia e da quando non capivo veramente l'italiano, quindi cioè, ero molto appassionato della sua musica, mi piaceva molto e lui era veramente... molto molto vicino proprio al sufismo, perché cioè, da quando cioè, da quello che ho capito, quello che ho sentito, le sue storie, che lui cioè, andava spesso ai re, diciamo ai imam sufi, per ascoltare, per fare delle ricerche, e quindi e questa cosa, cioè, abbiamo proprio approfittato dell'ombra della luce, che è stato anche l'ha fatta anche in arabo, quindi abbiamo detto perché no, cioè,
1: assolutamente. Un passo indietro, La Mana, questo è il titolo del disco. Questa parola mi piace tanto, ho un po' spulciato in rete per trovarne il significato. Lo sai che tempo fa ho visto un tale in un video che prendeva quattro vinili diversi, di quattro dischi, artisti e musiche diverse, li faceva in quattro pezzi uguali e poi li faceva i collage con quattro parti diverse, venivano fuori quattro vinili che, con quattro sezioni diverse, quindi era una roba strana. Ora torniamo un attimo alla Mana, perché in qualche modo avete fatto qualcosa di simile, avete preso culture, significa un po' questo, contaminarsi di culture, incrociare cose, incontrare mondi diversi.
4: Sì, cioè nel senso che la Mana proprio è un fusa. Sapete che Fusai Fusa significa mosaico in arabo.
1: Fusai Fusa è mosaico.
4: E quindi La Mana è un concept del Fusai Fusa, quindi è una spiegazione, diciamo, del Fusai Fusa. È un pezzo proprio mistico tra cultura nordafricana, tra lo stambeli tunisino, gnawa marocchina, c'è il saz, quindi il curdo in mezzo, l'elettronica che non mancava in quel brano, e quindi ci sono direi vari colori dentro quel pezzo. E La Mana anche c'è, è una parola araba comunque intraducibile. Quindi descrive la forza mistica di affidare qualcosa di intestimabile a qualcuno, evocando i concetti di cura e di fiducia.
1: Ti voglio condividere un'impressione, mi dirai cosa ne pensi. Trovo che questo disco sia molto legato all'uomo, l'umanità, al popolo. Ci sono luoghi ben definiti del mondo a cui ci possiamo rifare, le tradizioni, le lingue, i suoni. Ci sono vari paesi, pochi ma riconoscibili. Parliamo invece di elettronica, perché i puristi, qualcuno potrebbe dire, avete contaminato di un'elettronica che in fondo è internazionale, uguale dall'Africa al Giappone. Cose che avevano a che fare con tradizioni ben specifiche, o no?
4: Sì, cioè io la vedo proprio in questo momento, perché prima non ho mai avuto una esperienza con l'elettronica. Mo con i ragazzi, con Taha anche, che lui particolarmente più bravo, più pratico all'elettronica, elettronica,
1: sì.
4: E quindi cambiato tanto, cioè io vedo molto, cioè mi sento molto vicino proprio a questo mondo qui, okay. Ad esempio musicale, e poi la trovo come un ponte per arrivare a un altro mondo musicale,
1: ah, okay.
4: Cioè anche a un altro mondo musicale, diciamo, cioè non per forza europeo o americano, cioè anche in India, cioè l'elettronica ti avvicina molto.
1: Ah, okay.
4: Alla musica, okay. Indiana, diciamo, cioè, se la usi come un ponte.
1: Bello.
4: E poi oggi secondo me l'elettronica è una cosa importante, comunque dipende ogni musicista come la usa, però
1: certo. Prima di chiudere ti do quest'altra mia impressione, anche sì. Qui aiutami con la pronuncia, sì. L'ultima traccia Evala e Evindar,
4: Evala e Evindar.
1: Ah, Evala e sì. Evindar. Io penso sì. che, a parte che è bellissima, sì. io penso che sia il manifesto, la bandiera di questo disco. L'uomo sì. contro le guerre, la devastazione, tanti incontri, il fusa e fusa, appunto il mescolarsi, sì. ma alla fine la vita è per tutti la stessa cosa.
4: Sì, Evala e Evindar significa il vicino o vicino ferito.
1: Ok, cioè, okay. Cioè, vicino inteso come popolo
4: in
1: accanto.
4: Italiano, sì, nel senso, cioè, e questo Evala e Evindar è un pezzo curdo di Ciwan Haju, è un, okay. Un cantante curdo molto famoso, ha portato anche la musica rock, funk, cioè un varie genere nel mondo curdo,
1: sì.
4: E questo pezzo l'abbiamo scelto perché volevamo metterlo come omaggio mm-hmm. ai musicisti feriti, un omaggio okay. alla Palestina,
1: okay.
4: E in questo momento attuale dedichiamolo anche al popolo curdo, alla Rojava, il paese di Ashti, il nostro collega che sì. ormai c'è,
1: certo.
4: Lui l'altra volta parlavo con lui, diceva che anche la sua quello che è rimasto della sua famiglia non c'è più nessuno di loro, quindi certi sono andati via, e quindi Evala e Evindar è sempre una dedica, un omaggio per il popolo oppresso, cioè ovunque sia nel mondo.
1: Bello. Ascolta, io faccio ascoltare la Mana, la title track, che penso sia una degna fotografia di quanta fusione c'è in questo disco di Fusa e Fusa. Ali, grazie di cuore, grazie per essere stato con
4: noi. Grazie mille
1: me.
4: A voi, grazie.

0: E questa era proprio la mana, la title track di questo primo disco di Fusa e Fusa. Torniamo in viaggio qui sul Trans Europe Express, restiamo dentro i corridoi della Locomotive Records e peschiamo un'altra sua recentissima produzione, ancora ricerca, ancora innovazione, tradizione, che questa volta si mescolano assieme ancora una volta e sembrano canti antichi, canti di terra, alle volte sembrano giocattoli, sonagli. È un disco davvero potente, si intitola Ahimè ed è il nuovo lavoro dello Stato Brado, ovvero Alessio Vanni, Lorenzo Marra è con noi qui a Trans Europe Express. Lorenzo Valdesalici, ciao Lorenzo.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te, grazie anche ai tuoi compagni, partner in crime, come si dice, Alessio Vanni e l'altro Lorenzo Marra. Come stai? Come state? Anzi, dove anche?
1: Bene, bene, in questo momento siamo come al solito in studio a fare le nostre prove, siamo sempre a Bologna.
0: Ok.
1: E stiamo bene, insomma, siamo contenti del disco, dei concerti che faremo.
0: Bene, bene, senti, parto da una scemenza, perché in realtà questo disco cattura già dalla copertina, il suono è gigante, tant'è che io ho pensato, molto semplicemente perché io ho un approccio molto alla vecchia, Lorenzo, arrivano i dischi e ho la fortuna di poterli ascoltare nel mio impianto, il mio divano, il mio caminetto, e non voglio leggere niente prima.
1: Certo, bravo, bravo, ottimo approccio.
0: E quindi ho pensato veramente che eravate tutti quelli lì a suonare perché la copertina è, in realtà poi ho capito che era in verità una compagnia teatrale, poi
1: sì, sì, in realtà sono un gruppo di amici, collaboratori, okay, persone che abbiamo raccolto per fare la foto.
0: Ah, ok, ok, che non c'entra niente con lo Stato Brado.
1: Beh, c'entra, sì, sì, sono persone che gravitano attorno, okay, a noi, diciamo, quindi sì, sì, per noi sono il nostro Stato Brado.
0: Ah, ok, ok, ok, no, no, intendo come cuore pulsante della band, o ci siete voi tre?
1: Cuore pulsante della band siamo noi tre.
0: No, dico, siamo ci siete nella foto?
1: Sì, sì, sì,
0: ah,
1: sì, sì.
0: Ok, ok.
1: Ci siamo, io ho una maschera da coccodrillo e gli altri due invece sono a viso scoperto.
0: Ah, ok, beh. Allora, c'è tantissima contaminazione dentro questo lavoro, andatelo a cercare, andatelo, usatelo per perdervi, perché veramente penso che ci sia anche tanta libertà sfacciata. Me la sono immaginata così, ho notato che c'è un atteggiamento anche molto di gioco nei suoni, nell'elettronica, non ricordo come si chiama anche quel tipo di stile che usa strumenti giocattolo. C'è un po' questa attitudine di voler giocare con l'elettronica?
1: Assolutamente, sì, sì, sì, c'è una grande voglia di giocare, di non prenderla neanche troppo sul serio, e attraverso il gioco poi è il modo per scoprire i suoni che ci accendono.
0: Okay.
1: Insomma, che è sempre un po' la nostra bussola, il suono. Cioè, okay, quando troviamo una cosa che ci muove, ci accende, seguiamo quella,
0: okay,
1: e la troviamo appunto giocando con le macchine, giocando con gli strumenti. Io sono un grande amante degli oggetti sonori, infatti in brano, okay, uso anche i richiami da cacciatore, sì, usiamo percussioni, sì, sì, insomma, quindi
0: ma con, sì, le, sì, sì, sì, con i computer, con le macchine, diciamo così, elettroniche, avete anche ripescato dei suoni, mi sembra, te la butto lì, mi direi che ne pensi, dei suoni proprio che sembrano dei giocattoli o no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Okay. È capitato con i pedalini della chitarra, con le nostre macchinette, sì, sì, sono, sì, saltati fuori sono saltati fuori suoni anche molto giocattolosi,
0: okay,
1: assolutamente.
0: Ci sono tante cose cicliche che si ripetono, che ho ritrovato anche come soluzioni in svariati punti del disco, tra l'altro mi incuriosisce, ci sono tante cose che mi incuriosiscono, però per esempio Ancora Auguri, come questo cameo che va un po' a riprendere le atmosfere di Auguri, credo,
1: sì,
0: e perché, sì, sì, questa scelta?
1: Ma allora, è saltato fuori questo strumentale quando abbiamo suonato le armonie, gli accordi di Auguri. Le abbiamo suonate su un vecchio pianoforte di fine 800 che mi è stato regalato, e adesso ce l'abbiamo qui in studio con noi. È un pianoforte, okay, tutto un po' scasso, però insomma di grande fascino,
0: certo,
1: e abbiamo detto ma perché non registrarlo, perché non farci uno strumentale, e poi abbiamo aggiunto le ocarine, abbiamo aggiunto una zampogna ed è saltato fuori questa atmosfera da teatrino dei burattini che ci è piaciuta molto. Bellissimo. Insomma, anche come richiamo al secondo brano, ad auguri.
0: Beh, certo. Te la butto là, anche questa è una mia impressione, una mia lettura. I testi di questo disco sono secondo me molto potenti, almeno mi portano a fare mille domande, non saprei da dove iniziare, ma posso dirti che fanno un leggero passo indietro al suono. Se io dovessi sì. fotografarvi, penserei prima al suono. Avete tanto dato spazio al suono, soprattutto, che ne so, Pergole, ahimè, sì. La stessa Auguri ha delle code strumentali importanti, credo, ho questa idea, prima il suono sì. e poi le parole.
1: Sì, prima il suono e poi le parole, e poi diciamo che noi ci siamo, Alessio soprattutto, che è lo scrittore, il bravissimo scrittore dei nostri testi, ci siamo fatti un piccolo giuramento, che era quello che anche le parole dovessero essere più evocazione che esatto. letteratura. Mm. E in questo disco abbiamo provato anche ad asciugare molto rispetto al primo, che invece dicevamo cose forse un po' più okay. un po' più quelle, non so come dire. Invece in questo Alessio ha fatto un grande lavoro di asciugatura della scrittura. Mm. Cioè frasi, parole che evocano
0: sì,
1: e basta.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: ognuno ci vede un po' quello che vuole, secondo
0: certo.
1: noi.
0: Lì ad Alessio che comprerei una cassa di vino, la aprirei per fargli domande su quasi un virgola, perché sembrano dei grandi cut-up. Giocate tantissimo anche con la natura che vi circonda, il vento al crinale cadrà, aria sui certo. campi in fiore. Che legame c'è? Se c'è un legame.
1: C'è un legame forte e anche contraddittorio in tante cose, perché noi tre veniamo da posti lontani, veniamo da lontani nel senso, lontani spiritualmente, io vengo dall'Appennino reggiano, Alessio viene dall'Appennino, dal versante toscano, Lorenzo Marra viene dal profondo Salento, quindi okay. siamo nati e cresciuti in luoghi di montagna, di campagna, di isolamento, di periferia, di provincia, e quindi il rapporto con la natura è sicuramente positivo, ma è anche negativo, perché è un po' quel rapporto alla natura che hanno quelli che crescono in natura, cioè che comunque è una cosa che non ti appartiene fino in fondo, cioè la natura è lì e tu sei un po' un elemento estraneo, quindi c'è anche un po' una paura nei confronti della natura, non so come dire. Mi viene in mente il dialogo con l'islandese di Leopardi, adesso non vorrei fare citazioni colte, sono così colto, però, però è quello che dice anche sì. lui, cioè lui chiede alla natura, ma perché fai questo, perché questo e quell'altro, e lei dice, ma io non ti ho neanche in considerazione.
0: Certo.
1: È un po' la nostra visione, è un po' quella. Anche quella, insomma,
0: e lascio andare Tane. Grazie Lorenzo, grazie allo Stato Bravo, grazie
1: mille.

E questa era Tane, brano che troviamo e apre l'ascolto di Ahimè, il nuovo disco dello Stato Brado. Grazie a loro, grazie ai Fusa i Fusa per essere stati con noi, grazie al magistrale lavoro della Locomotive Records. Trans-Europe Express finisce qui, ma torna ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra straordinaria puntata monografica, perché nei negozi finalmente in vinile troviamo la ristampa di due dischi storici. Con noi Oscar Gianmarinaro, con noi ci saranno gli Statuto. Da Palotocco è tutto, ciao!

8 settembre 2026 è martedì, la Chiesa ricorda la Natività della Beata Vergine Maria. La luna è calante. Il proverbio del giorno, gallina che canta ha fatto l'uovo, ricorda che in genere sono i responsabili di un'azione i primi a far sentire la propria voce sull'argomento. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1504 a Firenze si inaugurava la

0: Locazione definitiva per la scultura del David di Michelangelo Buonarroti davanti a Palazzo Vecchio. Nel 1664 gli olandesi cedevano la città di New Amsterdam agli inglesi, che la ribattezzavano New York in omaggio al duca di York Giacomo II d'Inghilterra. Nel 1870, guidati dal generale Raffaele Cadorna, 60.000 soldati italiani partivano verso Roma dopo l'annuncio di Vittorio Emanuele II a Papa Pio IX sulla necessità di ingresso in città per mettere al sicuro lo Stato Pontificio e l'Italia. E nel 1930 entrava in commercio il nastro adesivo trasparente, prodotto dalla 3M con il nome di Scotch. Alle 19.45 dell'8 settembre 1943, il capo del governo Pietro Badoglio annunciava che l'Italia aveva chiesto e ottenuto l'armistizio dagli Stati Uniti. Era stato firmato in segreto a Cassibile il 3 settembre. 60 anni fa, nel 1966, debuttava negli Stati Uniti la serie televisiva Star Trek. Nel 2002 la Mostra del Cinema di Venezia premiava Stefano Accorsi come miglior attore per il film Un viaggio chiamato amore. Nel 2009 a Monte Carlo moriva Mike Bongiorno, uno dei protagonisti nella storia della televisione italiana, mentre nel 2022 al castello di Balmoral si spegneva 96enne Elisabetta II, sovrana del Regno Unito per 70 anni. E nel 2018, tra le fondamenta del vecchio teatro Cressoni di Como, veniva ritrovata un'anfora con oltre 300 monete romane del 470 avanti Cristo. Sono nati l'8 settembre. Nel 1474 lo scrittore e drammaturgo Ludovico Ariosto. Nel 1900 il pittore Eugenio da Venezia. Nel 1919 il giornalista e scrittore Gianni Brera. 100 anni fa, nel 1926, il designer e imprenditore Sergio Pininfarina. E nel 1948 il conduttore TV Davide Mengacci. Nascevano oggi anche i giornalisti Serena Bortone nel 1970 e Daniele Capezzone nel 1972, l'attrice Lucilla Agosti nel 1978 e la cantante Pink, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per l'8 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e, se lo volete, l'appuntamento è per domani.
1: Bentrovati, buon martedì 8 settembre con il GR delle buone notizie. C'è un angolo in Brianza, un bar che ha deciso di resistere alla rivoluzione del digitale, scommettere sul fascino intramontabile del vintage e provare a fermare così il tempo. Qui non ci sono spunte blu di WhatsApp né tantomeno storie Instagram, ma solo le cartoline, rettangoli di carta colorati che evidentemente non sono passati di moda. Un oggetto di culto, un tempo simbolo e testimonianza delle proprie vacanze quando ancora non c'erano i telefoni. Tutto per merito di un'idea, due caffè offerti a chiunque spedisca una cartolina delle proprie ferie indirizzandola direttamente al bar. Se non fosse stato per la fotografia di una vendita immobiliare, oggi forse un capolavoro del Settecento italiano sarebbe ancora nell'ampia lista dei capolavori dispersi tra le pieghe della storia. Ritratto di Signora di Giuseppe Vittore Ghislandi è riemerso a sorpresa in una villa in vendita sul Mar della Plata. La dama dal volto enigmatico stava sul divano di un salotto in Argentina, lontana chilometri dagli eredi del legittimo proprietario. Ora però i giudici sudamericani hanno disposto il ricongiungimento del quadro. Ci sono alcuni scatti diventati virali sui social, sono quelli dell'isola che appare e poi scompare in un lago canadese. Isolotto fantasma sembra quasi vivo perché si muove, compare e poi scompare, ma non ci sono effetti ottici o intelligenza artificiale che tenga. È un fenomeno naturale che succede nel lago Williston, un bacino artificiale di 1800 km quadrati situato nella British Columbia in Canada. L'isola galleggiante è anche florida, ricca di vegetazione, si sposta continuamente nel bacino, per cui appare in un posto, scompare e riappare in un altro punto del lago. Viene dalla Repubblica Dominicana la nuova detentrice del titolo di Miss Mondo 2026. Joir Rimola è stata incoronata come vincitrice del concorso svoltosi nella città di Nha Trang in Vietnam. La nazione caraibica non trionfava alla competizione internazionale di bellezza dal 1982. Originaria del distretto nazionale, Mola, 24 anni, si è distinta non solo per la sua avvenenza, ma anche per il suo profilo poliedrico. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

i reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darderi. L'italo argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Alexander Zverev. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia. Abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso. Non è facile. Dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita, ha detto il tecnico biancoceleste Rino Gattuso. Seconda vittoria invece per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. E stasera è tempo anche di Champions con un big match Real Madrid-Inter. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones, il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra, Mourinho senza tre squalificati. Il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham. Fischio d'inizio stasera alle 21. Ascoltiamo le parole di Chivu ai microfoni di Sky Sport.
1: La prima in Champions, prima delle 8, è un mini torneo, si cerca di fare meglio, soprattutto in un palcoscenico importante come questo. Saremo pronti, poi la partita si deve giocare, perché sulla carta a parole è sempre semplice, bisogna dimostrarlo in campo.
0: Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. In casa Italia scenderanno in campo però nella giornata di oggi gli ultimi due azzurri ancora in corsa. Nel tabellone di doppio maschile saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno opposti allo statunitense Krajicek e al croato Metkic. Brutta sconfitta per l'Ital Basket, che dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA paga dazio alla stanchezza e viene battuta nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì contro l'Australia per accedere ai quarti di finale, sfida a partire dalle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.

Ciao Zu, con la sua saggezza orientale ha spiegato: se sei depresso, stai vivendo nel passato. Se sei ansioso, stai vivendo nel futuro. Se sei in pace, stai vivendo nel presente. Noi della redazione Fucsia di Sette Va aggiungiamo: se stai ascoltando Almanacca, stai vivendo un giorno radioso. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Stephen White prende il volo in tutti i sensi. Basta mettere piede in brasile per sentire l'anima schiudersi e divenire leggera.

0: Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme.
1: Let's sing this song together. I think you know this. Utate.
0: Un musicista di cultura, Frank Zappa, che riflette: così tanti libri, così poco tempo.

Wasting no more time, baby, no more precious time.

0: We want to...
1: Una Roma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Anto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro. Energia elettrica allo stato puro, si scrive con 2K e suona molto bene.

Tutto è relativo, ogni cosa è in discussione, financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora almanacca. Tra breve ancora un brano musicale, un bacio by Marjorie Maranca. Parliamo di una ragazzina come tante altre, ma con un regalo grande, la musica. Fin da piccola coltiva questa passione, ma senza cercare il successo a tutti i costi, anzi sognava di fare architettura. Ma con la vittoria tra le novità di Sanremo nel 1993, la sua vita cambia. Ha così iniziato a viaggiare per il mondo ed a raccontarsi tramite le sue canzoni. Oggi è l'artista italiana più famosa nel mondo. Lo testimoniano il numero di album venduti ed i riconoscimenti internazionali che ha conquistato. Laura Pausini.

Non mi hai detto quante volte mi pensavi. Ad aspettare siamo sempre stati bravi. Poco tempo per capire cosa fai. Tu cammini poi ti chiedi dove vai. L'ansia tira come tirano quei cani. Sei indeciso se ti chiedo se rimani. Al semaforo non parti mai perché pensi cosa devi dire solo a me.

0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E anche questa settimana rientriamo dagli studi di Independent con Music Energy. In console il nostro DJ Shox.
1: Ah, benvenuti a questa bellissima puntata.
0: DJ Shox, quest'oggi un ospite grandioso.
1: Ah sì?
0: Lo conoscono ovunque.
1: Ah sì?
0: È un'icona. È un'icona della comicità. Sei pronto?
1: Chissà chi è.
0: Sorpresa.
1: Vai.
0: Uccio De Santis.
1: Ciao
0: Uccio!
2: Eccomi, come va? Si sente bene?
0: Si sente benissimo. Adesso che ci sei tu va meglio sicuramente di prima, eh.
2: Va bene.
0: Puoi anche
2: Ecco perché con viva voce e vai, non c'è nessuno, posso gridare, posso urlare, cantare, giocare.
1: Bene,
2: allora,
0: Uccio, ma raccontaci un po' come inizia un po' il tuo percorso, cioè che è stato pieno di tante cose e continua ad essere molto molto florido per fortuna.
2: Sì, non è mai successo nulla di eclatante, sai che
0: vabbè, insomma,
2: botte di fortuna, però posso dire che la mia carriera è in continua crescita, vedi le serate, vedi il cachet, vedi, quindi sono soddisfatto di questo, molto soddisfatto di questo. E come nasce? Nasce forse quando sono nato io, perché essendo la mia passione, tu immagina questo bambino di nome Uccio che faceva gli spettacolini nelle parrocchie, nei locali, pur di farsi vedere, contemporaneamente studiavo perché mio padre voleva che dovessi diventare medico e quindi alternavo.
0: E quindi hai fatto medicina poi?
2: No, medicina non ho fatto. Mio padre, ho fatto ragioneria, però poi ho iniziato a studiare anche economia e commercio come facoltà, diciamo, di laurea, anche se l'ho lasciata a metà, purtroppo. C'è una cosa che io mi diverto a raccontare, che poi sembra quasi una barzelletta, ma è una cosa che da mio padre: andavo a fare gli esami e venivo bocciato, sai, un esame bocciato. Una mattina stavo là, mio padre che mi aspettava, disse: mi raccomando, vai a fare l'esame, sono tre volte che fai questo esame, se vieni bocciato questa volta non mi considerare più tuo padre. Andai a fare l'esame, tornai, mi guarda così mio padre, dice: beh, com'è andata? Lo guardo, faccio: tu chi sei?
1: Ottimo.
2: E beh, già si capiva che era andato come non doveva andare, però no, a parte questo, anche lui poi ha goduto per un po', insomma, dei successi, perché poi contemporaneamente io, ripeto, un po' studiando, alternavo molto il mio tempo con gli spettacoli comunque funzionavano, la gente si divertiva e lui era contento di questo. Forse perché posso dire che, nonostante era un medico severo e via dicendo, però aveva quella vena artistica, comica, che lo caratterizzava. E posso dire che in effetti forse ho preso da lui. Anche mia madre è abbastanza brillante, però forse la vena comica...
0: Ha una comicità tuo padre intrinseca, questo, cioè, dice, sì. A quei tempi comici che solo la natura, la genetica ti può dare.
2: Bravissimo.
1: Qualcosa di darwiniano.
0: Ma la sai l'ultima, no? È stata la tua prima, diciamo, apparizione al grande pubblico.
2: Diciamo che ho partecipato anche ad altri programmi come concorrente, però forse la sai l'ultima era quello che ti permetteva di misurarti artisticamente, perché nel momento in cui tu vai, ti faccio un esempio, a Forum e fai l'attore che deve raccontare la finta causa, insomma, là non succede ovviamente nulla. Nel momento in cui invece vai alla sei ultima, dove ti danno la possibilità di esibirti e quindi nel momento in cui risulti vincitore di un'edizione, la tua carriera può in effetti avere una piccola svolta, come è successo a me, perché nel 97 fu l'anno che morì Gino Bramieri, mi diedero questo premio, il premio Gino Bramieri, e fu proprio, come hai detto tu adesso, grazie alla sei ultima, che nonostante mi abbia dato una visibilità, ma non è certo la visibilità che mi ha poi fatto diventare così popolare, perché mi venne in mente di creare un programma cucito su me stesso. E allora io pensai, nel momento in cui ho vinto la sei l'ultima si raccontano barzellette, così fu un'idea che nacque in 5 minuti, anziché raccontare la barzelletta la faccio diventare un cortometraggio, un filmino, faccio vedere realmente quando tu racconti, no? Dici, due amici si incontrano, anziché far vedere, cioè anziché che due amici si incontrano, li fai realmente
0: vedere. Incontrare.
2: oppure il dottore in ospedale, vai in ospedale e giri questa scena realmente in ospedale. E così, ripeto, senza volerlo, nasce il Voodoo nel 2000, pensa che sono 22 anni di un programma che va sempre bene. Noi stiamo attualmente registrando e realizzando la 10ª edizione del nostro Voodoo.
0: Beh,
2: quindi immagina un po' che bel successo.
1: Si è creato un must.
2: Sì, sì.
0: Sì, ma infatti mi dicevi prima che comunque c'è il tour in
1: poche date, diciamo pochissime date.
0: Il mio Voodoo.
2: Senti, saremo a Lugano, saremo a Frosinone, abbiamo fatto Roma nel mese di novembre all'Olimpico, una grande soddisfazione con 5 serate tutte piene, abbiamo fatto il Petruzzelli a Bari a Natale con 2 serate tutte piene e adesso ci aspetta Pescara.
0: Possono trovarti sul sito?
2: Sì, sì, sì, sì, no, sulla mia pagina di Facebook più che altro, perché abbiamo un po' tutto il calendario di queste date che poi sono in crescita. Purtroppo non ne posso avere tante, anche perché passo molto tempo, blocchi di settimane intere a girare,
0: certo,
2: a girare il Voodoo, gli episodi. Si parte, si va a Modica, si sta una settimana là, si torna, si va una settimana a Polignano, una settimana a Roccaraso e quindi a Campitello, come è successo anche. Ecco perché sono costretto ad alternare le giornate di riprese con i vari spettacoli.
1: Infatti qualcosa lo riesco a notare dal tuo profilo di Instagram, perché ti seguo.
0: Lui ti stalkera, capito?
1: Come Simone di Shocks.
0: E credi, da criminologa lo so che è uno hai il profilo proprio.
1: No, io sono un timer.
2: Allora fammi chiudere, va, chiudiamo qua.
1: No, beh, ci mancherebbe, ma sono un timer umano.
0: Ma dai, ci racconti una barzellettina? Noi aspettavamo.
2: Ti una va? Barzelletta, su quale argomento?
0: Ma
1: la discoteca.
0: Eccolo.
2: La discoteca. La discoteca riguarda il ballo. Del ballo mi viene in mente quel papà che va a vedere la figlia che va a scuola di danza. Alla fine va dalla maestra e dice: ma perché non le prendete più alte, che stanno sempre tutte sulle punte, come mai le fate ballare? Prendetele più alte. Questo freddure, non sai che sono barzellette, ma mi hai preso i contropiede parlando del ballo. Però ce n'è una che io racconto spesso, molto divertente, di quel signore che va al supermercato e si lamenta, dice: non è possibile, quando c'era la lira era tutto diverso. Tu entravi al supermercato, guarda, con 5.000 lire, immagino, 5.000 lire, entravi al supermercato e uscivi con le buste piene. Adesso, al giorno d'oggi, non è più possibile, niente, troppe telecamere stanno. Come sto fatto?
1: Come mai? Ma
0: troppe telecamere, adesso vanno in giro le gonne giganti.
1: Stupendo,
0: Uccio,
1: stupendo.
0: Ma tu rispondi sui social, perché noi un sacco di nostri ascoltatori sono molto estremamente social e quindi
2: io rispondo spesso, non sempre ma spesso, sì, quando c'è il momento in cui mi metto là.

0: verità, diciamo la verità. Tanti, come li chiamano i leoni da trastiera, tanti sono gli invidiosi, ma non lo dico io perché lo voglio dire, si percepisce, voglio dire, nel momento in cui metti una scena, una barzelletta, ti faccio un esempio, dove non devo decidere io se è bella o no, ma 1000 persone, 999 dicono oh quanto è bella, se mi arriva quello che dice ma questa barzelletta non fa ridere a nessuno, se dice a nessuno, dice a me, dice a nessuno, allora io vi chiedo scusa, allora qua non ce l'hai con Uccio, ce l'hai anche con tutto il pubblico che mi segue, quindi penso che forse sei tu che hai qualche problema, non certo la scena. Ma vorrei delle critiche costruttive, vorrei che mi dà qualche consiglio, inserisci più quell'attore, quello mi piace, allora lì io ascolto tanto i miei fans e cerco di migliorare sempre di più, ovviamente, ma nel momento in cui leggo una critica che solo parte da un tocco di invidia e là purtroppo
1: hai ragione, ma anche perché voglio dire, chi fa l'artista lo fa per gli altri, non solo per
0: sui social stessi. Sui social poi c'è chi mi segue su YouTube, mi fa impazzire, cioè, allora se io, a me non piace uno, io non neanche sono iscritto al suo canale di YouTube, mi seguono, sono sempre gli stessi su YouTube e poi mi scrivono, io questo comico così, sai, con molto distacco, questo a me non piace assolutamente, ma io dico, se tu mi stai commentando sulla
1: perché
0: mia pagina,
1: mi scrivi sulla pagina mia,
0: ma per, come mai mi segui, come mai, poi si capisce anche che mi segui spesso, ma se io non ti faccio divertire perché mi continui a seguire?
1: Hai ragione, no, hai ragione,
0: è una cosa pazzesca.
1: Ma guarda, molti lo fanno anche per farsi notare, no? Sperando un po' in una di queste visibilità.
0: Comunque bene, io devo ringraziare i social perché mi hanno dato l'opportunità a me, come ho detto all'inizio, no? Non ho mai avuto un colpo di fortuna, è arrivato il produttore X che mi ha portato tra Rai, Media, ho fatto delle apparizioni, ma sono sempre molto molto piccole. E se quindi voglio dire, il riscontro c'è, la gente mi segue un po' ovunque, perché abbiamo riempito il teatro a Firenze, abbiamo riempito il teatro a Milano, a Torino, quindi dal nord in Sicilia tantissimo, da nord a sud, posso dire che tutto questo è solo grazie ai social e quindi al pubblico che mi segue sua, perché poi sono dei video, se tu ci pensi, Mudù, c'è qualche galleria, io mi auguro che non cada la linea, perché non posso neanche fermarmi perché sono troppo in coda e in velocità.
1: Non ti preoccupare, sappiamo che sei impegnatissimo, anzi noi ti ringraziamo perché ci hai prestato
2: questa disponibilità.
0: Sono quelle pillole così brevi e comiche che funzionano tantissimo, diventano virali questi video,
1: sì.
0: Capisci? Questa è la forza del nostro Mudù.
1: Ma anche, voglio dire, sicuramente c'è un lavoro dietro, come dicevi prima, impegnativo.
0: Enorme, tantissimo. 12 ore al giorno, cioè tante volte capita 12 ore di ricerca, di gag, di battute.
1: Ma
0: di
1: infatti
0: freddure.
1: Mi chiedevo proprio questo: come scrivi?
0: No, noi allora il programma, perché alcuni anche mi criticano per questo, Uccio, ma questa scena è una vecchia barzelletta, ma lo so, lo so.
1: No, però dico la proprio la sceneggiata, no, poi la
0: nostra bravura non è nell'inventare la battuta,
1: no,
0: bravo.
1: Certo.
0: Non è nell'inventare la battuta, perché io magari prendo la battuta di una barzelletta che gira, che viene raccontata. Io penso che siamo bravi nell'andare a sceneggiare.
1: Sì. Infatti per questo ti chiedevo, come sceneggi, cioè da dove si parte? Giusto per avere così qualche...
0: Adesso sono 22 anni che faccio questo, mi viene quasi in automatico. Io vado a fare un sopralluogo, vedo una fontana che mi piace, voglio far vedere la fontana, cioè il percorso è contrario, non ho bisogno della fontana, io faccio vedere la fontana e penso tra le varie battute che io ho archiviate, quale posso fare vicino a quella fontana. Possono essere anche due amiche che parlano di quello che è successo con marito, però vado a fare questa scena mentre loro riempiono una bottiglia d'acqua a quella fontana. Ed ecco che viene immortalata la location bella, che sicuramente impreziosisce la nostra scena.
2: Quindi un'analisi d'ambiente con l'appoggio sulla battuta.
1: Ci vuole...
0: Assolutamente.
2: Beh, sì,
1: complimenti, Uccio, veramente. Noi purtroppo abbiamo sempre il tempo molto stretch. Io riapprofitterei per dire nuovamente che vi racconto il mio Mudù è in giro e sarà in giro sine die, quindi lo trovate in tutta Italia.
0: Ma io dico agli amici, basta mettere la pagina, il mi piace sulla pagina di Facebook Uccio De Santis con 2 milioni di follower, ripeto, 2 milioni di follower sono veramente tanti.
1: Sei
2: un'infinità.
1: Un influencer.
0: E io comunico molto, voi con la diretta.

0: Voi con l'altro giorno mi ha scritto su Facebook una signora: ma quando, perché non vieni mai a Roma? E io le ho risposto: ma cazzo, come fai? Cioè, tu mi segui su Facebook, stai scrivendo sulla mia pagina.
1: Come fai a non aver visto?
0: E io ho riempito Facebook per 2 mesi che ero a Roma. Ero a Roma per 2 mesi.
1: Vabbè, però è sempre l'occasione per poterci tornare. Un altro spettacolo non fa male, voglio dire.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Uccio, grazie.
0: Grazie a voi, un bacione a tutti i radioascoltatori e ci incontriamo in qualche piazza, in qualche teatro.
1: Assolutamente.
2: Ma volentieri,
1: sì.
2: Volentieri.
1: Noi adesso andiamo subito, vabbè, Simone ti stalkerà, come dicevamo prima.
2: Su Instagram.
1: Assolutamente verremo a vederti. Uccio, grazie per essere stato
2: per
1: con noi.
2: Soprattutto per la data di Pescara.
0: Grazie a voi, un bacione a tutti.
1: Un abbraccio. Ciao Uccio.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Raid aerei russi su Kiev ripresi dopo 3 giorni di tregua, hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite altre 7 nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Il giorno dopo il voto della Sassonia-Anhalt, che ha visto l'ultradestra di Siegmund sfondare con il 43,8%, il cancelliere Merz non è disposto a pagare il conto della svolta storica avvenuta a Magdeburgo, dove il suo partito è crollato al 17,2%. Arrendermi non è un'opzione, ha detto il cancelliere tedesco. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, nella Costa Azzurra in Francia. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Emma Bonino è stata nuovamente ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi dai medici, ma è lucida e cosciente. Il calcio, con la Champions League, l'avventura dell'Inter di Chievo parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho. Chievo pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo, con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi.

0: amo uvidzete, ciao. Buonanotte.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

conosci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo. Che per me tanto

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

armati e alta velocità. Si intensifica la guerra commerciale tra USA e Canada ed entra nel vivo con l'entrata in vigore scattata alle 6 di questa mattina dalle tariffe di ritorsione canadesi per miliardi di dollari sui prodotti statunitensi. È la risposta di Ottawa alle tariffe imposte da Washington alla fine di agosto. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Per ora è tutto, alla prossima edizione.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Notte fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21.18 di ieri, terminerà oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. La Champions League, l'avventura dell'Inter di Chievo, parte dal Bernabeu, dove i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di Mourinho. Chievo pensa a rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Uidro, al Mimit la conferma, taglio drastico, resta solo la fonderia. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficializzato la decisione riguardante il sito Hydro di Feltre, che prevede la chiusura delle attività mantenendo operativa esclusivamente la fonderia. Questa scelta comporterà una continuità produttiva per un numero limitato di 30-36 lavoratori, mentre l'intero stabilimento, esteso su 80.000 metri quadrati, rimarrà sostanzialmente inattivo. Cortina saluta il maggiore Bui, 4 anni di servizio prezioso. Ieri a Cortina d'Ampezzo si sono svolti i saluti ufficiali al maggiore dei carabinieri Alessandro Bui, che lascia il suo incarico dopo 4 anni di servizio alla guida della compagnia. Durante la cerimonia, il sindaco ha conferito al comandante il campanile di Cortina, la massima onorificenza civica, in riconoscimento del suo significativo contributo alla comunità. Nevegal, il cielo delle Dolomiti, incanta al giardino botanico. Sabato 5 settembre, il Giardino Botanico delle Alpi Orientali sul Nevegal ha ospitato una serata astronomica di successo, attirando centinaia di visitatori, tra cui appassionati e famiglie. L'evento, caratterizzato da un cielo limpido e telescopi puntati verso le stelle, è stato organizzato dal reparto Carabinieri, contribuendo a promuovere la cultura scientifica nella regione. Hauserfest, 340 soci a Rasai, per la festa provinciale dell'associazione. La 12ª edizione dell'Hauserfest provinciale si è conclusa con una grande partecipazione, registrando la presenza di 340 soci presso la Proloco di Rasai, a Seren del Grappa. L'associazione, attiva da 37 anni in provincia e prossima a superare i 5.200 iscritti, si dedica a sostenere le persone anziane e promuovere attività di volontariato. Inaugurato l'Apiarium Dolomiti, un viaggio nel mondo delle api. A Pedavena è stato inaugurato l'Apiarium Dolomiti, un nuovo percorso esperienziale dedicato alla conoscenza del mondo delle api e all'importanza della biodiversità. L'evento ha visto la partecipazione dell'assessore regionale all'agricoltura Dario Bond e del sindaco di Pedavena, sottolineando l'impegno della Casa di Maia, azienda apistica e fattoria didattica riconosciuta dalla Regione Veneto. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mien Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Live in Sin City di Lara Stay Green è un live uscito nel novembre del 2025 ed è stato registrato in tournée in apertura dei concerti del leggendario George Thorogood. L'album cattura la potenza pura, la grinta, il groove che Green e la sua potente band portano sul palco tutte le sere. L'EP offre un'esperienza senza filtri, distillando l'energia, l'alchimia e la gioia di un musicista che ormai è al top della sua carriera. Questa è Temptation, Lester Green, qui a Mien Blues.
1: Las Vegas, how you guys doing? My name's Alistair Green, we came out from Austin, Texas to play a little bit of

0: Thank you guys so much.
1: Mentre l'album The Blood Brothers Live in Canada è un disco che cattura perfettamente tutta l'emozione, l'energia, blues, rock create dal dinamico duo di chitarristi amici Mike Zito ed Albert Castiglia, disco registrato durante il loro Blood Brothers Tour, presentato in un'atmosfera coinvolgente che trasporta gli ascoltatori per tutta la durata del concerto. Mike Zito ed Albert Castiglia, qui a Me and Blues, You're Gonna Burn.
0: This is a song that was written for me by a man named Fred James out of Nashville. After one time meeting him, he said, "This song is you, man. This is your idea of a love song. This is what a love song should be coming out of your mouth." And I said, "Gee, thanks." And the name of this song is You're Gonna Burn.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Curtis Salgado è prevalentemente un cantante ma anche un armonicista. Ha suonato con la band di Robert Cray per circa 6 anni e solo dopo l'esperienza con la Roomful of Blues ed alcune apparizioni con la band tipo Santana decise di continuare la carriera come solista. Insomma, è uno che ci sa fare, ci ha saputo talmente fare che ha vinto diversi Blues Music Awards nonostante un periodo difficile a causa di una grave malattia che lo ha lasciato fuori dalla scena per circa 2 anni. Oggi Salgado ha messo in cascina una serie di album di tutto rispetto come questo Soul Shot, dove le sue corde vocali si intrecciano e vibrano con tonalità lancinanti. Curtis Salgado, qui a Me and Blues.
2: Well, all right. I wanna tell you of some.

La Alt-Raid Blues Band ha avuto una crescita esponenziale grazie anche al lavoro di produzione da parte di Tom Cambridge, ormai un'istituzione del settore. 5 musicisti super con 2 punti di forza determinanti: la potente voce di Jeff Taylor, la chitarra tagliente di Jeff Jorders, la sezione ritmica è di quelle che non tradisce, onnipotente e sempre onnipresente a coprire le spalle. Le influenze blues, soul, funk ci sono tutte grazie al rendimento alto che la band ha prodotto in questi anni. La voce di Taylor risuona con grande forza espressiva e l'emozione si trasforma in consapevolezza emotiva. Live Before I Let You Down. Per voi, Alt-Raid Blues Band.

Mentre Solomon Burk è nato a Filadelfia, si era fatto conoscere come predicatore e come conduttore di un programma radiofonico di gospel. Nel 1960 aveva firmato un contratto con l'Atlantic Records, la stessa che in quel periodo aveva già pubblicato album e dischi di Ray Charles. Nel 1962 ebbe già un discreto successo grazie al singolo Cry to Me, che rimase famoso anche per essere stato utilizzato 25 anni dopo nel film Dirt Dancing. Due anni dopo, nel 1964, Burk scrisse la canzone destinata a diventare il suo maggior successo, Everybody and Somebody to Love, di cui negli anni sono state realizzate molteplici copie e cover di artisti famosissimi, inclusi Rolling Stones e Wilson Pickett, per non parlare poi della versione nel film The Blues Brothers. L'album Don't Give Up on Me è stato uno delle sue grandi produzioni, dove hanno partecipato il gota della musica soul, blues, rhythm and blues, Solomon Burk, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Bad Company sono un supergruppo rock inglese fondato nel 1973 da due ex membri dei Free. La straordinaria band è nota per la sua incredibile carriera, piena di musica senza tempo. Sono artisti molto amati e rispettati che hanno realizzato alcune delle migliori canzoni di tutti i tempi, da The Bad Company a Can't Get Enough, quelle canzoni che vivranno sempre nei nostri cuori. Da veri fan balliamo ogni volta che li sentiamo alla radio, quindi mostriamo apprezzamento per questa fantastica band cantando i nostri cuori e i loro amati successi. Questa è la famosissima Run with the Pack, per voi qui a Me and Blues, The Bad Company.

Sempre Mayall è tuttavia più celebrato per i musicisti che ha tratto nella sua band, i Blues Breakers. Con loro, tramite Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, esercitò un'influenza indiretta ma considerevole nel corso della musica rock blues. Mayall è stato un astuto operatore i cui devoti ammiratori apprezzavano la ruvida individualità e la posizione anticommerciale. Tuttavia anche il suo istinto musicale era tutt'altro che ristretto, come si poteva vedere dal numero di musicisti che passarono nella sua band. Questa è I Talks I Hurt the Devil, John Mayall e The Blues Breakers qui a Mayall Blues.

Ci sono musicisti che hanno illuminato il panorama del rock blues con la loro breve ed intensa vita come delle stelle cadenti, direi. Uno di questi è stato sicuramente Paul Kossoff, una stella che si è spenta, direi, troppo presto, ancor prima di allietare intere generazioni, lasciando nei nostri cuori il rimpianto di ciò che sarebbe potuto essere. Lo zio Alan Kossoff era uno speaker radiofonico e nei suoi programmi si occupava di musica classica. Fin da bambino Paul mostrò interesse per la musica e di una famiglia avvezza all'arte fu naturale incoraggiare la sua indole. A soli 9 anni iniziò a suonare la chitarra classica, mostrando fin da principio un incredibile talento. Nel 1965 avvenne una cosa un po' incredibile. John Mayer invitò Eric Clapton ad unirsi alla sua band. Per 2 mesi portarono in giro i loro spettacoli. Ad uno di questi assistette il 15enne Paul, folgorato dal blues quanto dalla maestria di chi suonava in quel periodo la chitarra, che era il signore Eric Clapton. Il suo stile divenne per lui quasi un'ossessione che lo accompagnò negli anni a seguire. Non peraltro insieme al Paul Rogers crearono il gruppo dei Free. Per voi Paul Kossoff qui a Me and Blues.

strada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Santa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce. Il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer è stato svaligiato nelle scorse ore da almeno due persone, lo riporta Le Parisienne, secondo cui sono stati rubati almeno quattro dipinti, tra cui uno successivamente abbandonato e ritrovato. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Champions League in primo piano, l'avventura europea della seconda Inter di Kiev parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Kiev pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho alle 21 arriva invece senza tre squalificati. La Serie A, con la terza giornata che si è chiusa ieri con la vittoria e l'aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica, della Lazio che passa a Udine 2-1. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, e seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutte notizie per la Juventus. Manuel Locatelli si è infortunato al menisco domenica sera nel match pareggiato contro il Milan. In casa bianconera si teme uno stop piuttosto lungo. L'ipotesi più probabile è l'operazione, forse a Lione, dove il capitano della Juventus si trova per una visita specialistica. Nelle prossime ore si avrà un quadro più specifico della diagnosi, del protocollo scelto e di conseguenza dei tempi di recupero. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2 e 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il tedesco ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in 3 set senza mai essere realmente messo in difficoltà da Darderi, annullando l'unica palla break concessa. Nonostante una leggera ripresa nel terzo set, l'italiano è stato travolto dai 42 colpi vincenti del tedesco. Per l'Italia si interrompe la striscia di 11 slam consecutivi con almeno un azzurro nei quarti. Intanto il numero uno al mondo, Jannik Sinner, che continuerà le terapie al J Medical fino a fine settimana, è stato al circolo della stampa Sporting di Torino per testare alcuni movimenti con la racchetta. Jannik spera di poter rientrare nel circuito per lo swing asiatico con l'ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. Il volley, Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 azzurri che parteciperanno agli europei di volley maschile 2026. L'Italia inizierà il proprio cammino a Napoli contro la Svezia, prima di trasferirsi a Modena per completare la fase a gironi. Convocato Micheletto, che ha recuperato dall'infortunio. La rassegna continentale è in programma dal 9 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Eccoci qua, siamo puntuali. Una volta si diceva i blocchi di partenza, lo si può dire tuttora, è proibito affatto. Insomma, formule nuove non ce ne sono facilmente, perché mica uno ha la testa. Bisogna avere proprio la testa vulcanica, qualcuno ce l'ha, qualcuno è stato attribuito questo appellativo. Beh, insomma, è sempre qualcosa che fa piacere. Attenzione, perché arrivano gli

manteniamo in queste atmosfere, non c'è bisogno di titolare tantissimo, perché Horse With No Name, citiamo il titolo perché è contenuto in Helicon Days, perché insomma il brano non è nuovo, ma è nuova questa super raccolta che ripercorre i successi degli America.

prima di Mr. Big, un album che non venne mai pubblicato ma che adesso viene fuori e suona davvero senza tempo, attualissimo, di grande risalto. Già da allora aveva grossi musicisti in formazione, da sempre fissato, non a caso, per avere nomi di prestigio, non a caso ha fondato un combo come quello dei Mr. Big per l'appunto. Questa comunque è Lux Can Be Devising, che intitolava questo album che è stato pubblicato per la prima volta proprio in questo 2026. Ci lasciamo.

0: Von 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 Bar FM Barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
3: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/Alti Radio.
4: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo è l'orario in cui la vostra Radio del Cuore dedica uno spicchio.

0: sfaccettato e sempre a sorpresa, è sempre più interessante. Non a caso sono sempre di più, oltre 80, continuiamo a ripetere, ma abbiamo scavalcato da tempo il numero di 120 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. L'abbiamo detto, sempre diversi gli argomenti, abbiamo un ampio raggio d'azione ed è sempre tempo di moda, sempre tempo di passerella, sempre tempo di miss, ma anche sempre tempo di lady. Quindi questa volta andiamo ad esplorare il mondo delle miss attraverso una Lady Turan. Una Lady Turan che non è solo questo, perché non frequenta solo le passerelle di Venere d'Europa, ma davvero ogni tipo di passerella, sempre dinamica, sempre attenta, sempre con il trolley pronto, perché attraversa l'Italia in lungo e in largo quando è che c'è da sfilare. Tanta esperienza, lei in realtà è dedita all'insegnamento per tutti, anche per coloro che ormai definiamo come speciali, coloro che devono essere considerati inclusi e che hanno in effetti delle disabilità. Però parleremo un po' di tantissime cose, ma partiamo dal mondo patinato, quello bello, che però non dimentica quindi dei contenuti. Dentro il cassetto c'è pronto anche un corto da preparare, cercheremo di con il poco tempo che abbiamo a disposizione esplorare un po' tutte quante le facce della stessa medaglia, una medaglia davvero di spessore poliedrica e sicuramente non piatta. E allora dovrebbe essere in linea, perché siamo riusciti a raggiungerla, Concetta Caiazzo. Pronto?
1: Ciao, ciao a tutti, sono Concetta Caiazzo.
0: Concetta, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Intanto io inizio con una frase molto che mi ha a cuore. Direi che la bellezza non ha una data di scadenza e il tempo non è un nemico da combattere, quindi è un alleato da sempre celebrare ogni giorno. Quindi per me la vita è un dono prezioso, anche il respiro è tantissimo, esserci ogni giorno è veramente una cosa da ringraziare in ogni momento. Detto questo, sì, è vero tutto quello che hai detto. Io ho partecipato a diversi concorsi, e ho conquistato titoli di numerose fasce. Ho partecipato a Taranto come Miss Poseidon sulla TV nazionale di Boom Channel, Miss Grand International Puglia, tantissimi concorsi. E quindi vorrei dire che al di là di tutto la moda per me rappresenta quella che è un potente strumento per esprimere quella che è la propria personalità e quindi la propria libertà e l'opportunità proprio di cambiare stile in ogni momento della nostra vita. Quindi la moda, diciamo, passa, ma lo stile rimane sempre. Come si suol dire, il fascino e il valore di una donna non svaniscono dopo i 30 anni, giusto?
0: Giustissimo, guarda, su questo andiamo veramente molto d'accordo, perché tu sai che Venere d'Europa ha proprio questo concetto, ha ben presto aggiunto Lady Turan. Chi è Turan? È la dea Venere per la mitologia etrusca, e la dea Turan aveva un amore smisurato e smodato verso i cigni neri che rappresentavano i suoi animali preferiti, e quindi ecco perché noi le lady che sono a sfilare con noi le chiamiamo proprio così, dei cigni neri, the black swan, no? Ma cosa e poi tra l'altro abbiamo come slogan, come tu sai benissimo, il fatto che tu sai che Venere è sì il nome della dea, ma è anche il nome del pianeta, quindi noi diciamo che ogni anno che passa, cioè quindi che cos'è? Un giro intorno al sole, quindi ogni giro intorno al sole si ha un raggio di eleganza e di fascino da aggiungere
1: bellezza in ogni donna, in ogni persona.
0: Quindi
1: infatti
0: abbiamo
1: questo che voglio dire proprio alle ragazze, diciamo, dobbiamo, siate libere, audaci, e ricordate sempre che, come hai detto tu, il valore aumenta ogni anno che passa, e quindi dobbiamo sempre essere forti della nostra consapevolezza, e il meglio deve sempre arrivare.
0: Allora Concetta, bellissime parole, noi siamo due gran chiacchiere.

0: Rosetta Cajazzo in questo numero di Algo Day in onda su oltre 80 emittenti radiofoniche. Tra l'altro disponibile anche su 7va.tv la versione video, no? Il video podcast che tradizionalmente andiamo a rilasciare per quanto concerne appunto le puntate di Algo Day. Naturalmente cosa possiamo dire? Abbiamo detto in anteprima, proprio sull'apertura, che Concetta sta preparando un corto senza tanti giri di parole. Concetta è una che va al sodo, una vita non facile, ha dovuto fare un po' tutto da sé, vuole raccontarlo in un corto, ma soprattutto per dar voce a chi tanta voce non ha, quindi lei è sempre presente sui social e dalla redazione mi hanno segnalato di questa bella iniziativa che ha però bisogno di sostentamento, quindi sei sempre un po' in giro, stai prendendo dei contatti importanti, ma altri ne servono ancora.
1: Grazie, sì è vero, perché come hai detto te io sono insegnante nella scuola e sono anche insegnante dei bambini diversamente abili, che sono la mia vita, la gioia, che veramente è un dono grandissimo. E quindi io ho scritto due corti, che questi corti nascono dal desiderio profondo di sensibilizzare quella che è l'opinione pubblica su due gravi emergenze della società, quella che è il disagio sociale e la violenza contro le donne. Il primo è un cortometraggio che racconta la realtà di oggi e quindi dà voce alle difficoltà, alle fragilità e alle speranze dei giovani. Spesso sono costretti proprio a stare nella loro solitudine, incertezze, mancanza proprio di punti di riferimento, che è importante oggi. Mentre il secondo affronta il dramma della violenza sulle donne, che è un messaggio molto forte e diretto, quindi per richiamare proprio tutti al rispetto e alla dignità e quella che è la responsabilità, perché è un tema che tocca profondamente tutti i giorni, quello che si sente, la coscienza di ciascuno di noi, e quindi dobbiamo ovviamente sempre ricordare che dietro ad ogni persona c'è sempre una vita spezzata, un dolore che poi ognuno non deve, cioè deve essere molto attenta, ma soprattutto nel dialogo, perché io direi che oggi si dialoga, diciamo, poco e si guarda negli occhi, direi per niente, perché con i social lo sai come si va. Allora proprio questo, di far capire ai ragazzi, soprattutto ai giovani, l'importanza della vita, che è un dono prezioso e si deve rispettare tutti i giorni. Questo è un messaggio veramente molto forte. Io tutti i giorni con i ragazzi, con i bambini, e quindi c'è realtà diversa e quindi che mi sta molto al cuore. Quindi se non siamo noi a dare un aiuto, dobbiamo essere come punti di riferimento, al di là poi che ci può essere la sfilata e il divertimento, però uno non deve perdere, diciamo, quei punti e quei valori di riferimento importanti nella società.
0: E beh, ancora un grazie a Concetta Cajazzo, che come sentite ha davvero una fortissima determinazione, sa che cosa fare, anche dei momenti belli riesce a far trasparire le cose importanti, e questa è una cosa molto bella e ricca di profondità. Dalla regia mi dicono che è tempo di un altro disco.
1: Volevo salutare a tutti, ma soprattutto ricordiamoci una cosa, sempre con il sorriso, ed ogni cosa c'è sempre una soluzione. Un bacio a te, grazie.
0: Ok Concetta, grazie e alla prossima, perché tornerai molto presto in un altro numero di Algo Day, anche nel corso delle nostre trasmissioni. Concetta Cajazzo, cercatela su tutti quanti i canali social e naturalmente sulle nostre pagine ufficiali.
1: Grazie a tutti.
0: E allora, salutata Concetta Cajazzo, parte il disco e poi naturalmente l'appuntamento alle nostre solite trasmissioni, che non perdono mai, non si fermano mai, e vi ringraziamo per essere sempre crescenti come numero e come qualità di ascoltatori. Al termine del prossimo brano la linea tornerà allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, te lo auguro da Chico Catenacci.

0: anchor.fm/altiradio. All go day.
1: All go day.
0: From 7ba.fm/altiradio.
2: Dolomiti Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPAV Centro Valanghe di Arabba, martedì 8 settembre 2026. Avviso meteo, tra mercoledì e giovedì, instabilità con rovesci temporali a tratti anche diffusi. Probabili fenomeni intensi e localmente abbondanti, specie sulla pianura. Il tempo di oggi, martedì pomeriggio sera. Irregolare aumento delle nubi cumuliformi con tempo variabile, a tratti instabile, con possibili rovesci temporali sparsi, 30-50%. Da prima più probabile sulle Dolomiti, in serata sulle Prealpi, in particolare quelle occidentali, per l'avvicinarsi della saccatura. Non escluso del tutto qualche fenomeno intenso. Contesto termico sempre caldo per il periodo, con massime ancora prossime ai 30 gradi in Valbelluna. Venti in quota deboli moderati da sud-ovest, deboli moderati per brezze nelle valli, con qualche possibile raffica temporalesca. Tempo previsto, mercoledì 9. Tempo instabile, a tratti perturbato, con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso coperto e fenomeni via via più diffusi al pomeriggio sera, contesto termico più fresco. Precipitazioni. Al mattino rovesci temporali sparsi, via via più diffusi a partire dai settori occidentali, 50-70%. Al pomeriggio sera fenomeni più diffusi, sempre a prevalente carattere di rovescio o temporale, 80%. Possibili fenomeni di forte intensità, specie sulle Prealpi centro-occidentali, ma non esclusi anche sulla provincia di Belluno, in particolare con forti rovesci e forti raffiche di vento, non esclusa anche qualche grandinata. Temperature in calo, anche marcato nei valori massimi, con minime raggiunte in serata in quota. Su Prealpi a 1500 metri minima 11, massima 16, a 2000 metri minima 9, massima 13. Su Dolomiti a 2000 metri minima 6, massima 12, a 3000 metri minima 2, massima 6. Venti, nelle valli deboli, con possibili rinforzi temporaleschi, in quota per lo più moderati da sud-ovest, a 10-30 km all'ora a 2000 metri e 20-40 km all'ora a 3000 metri. Giovedì 10, nella notte al mattino residua instabilità con fenomeni più probabili su Prealpi, al pomeriggio ultimi possibili isolati fenomeni in esaurimento entro sera. Per buona parte della giornata il cielo si manterrà nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni. Nella notte e al mattino possibili rovesci e qualche temporale sulle Prealpi, specie occidentali, 40-60%. Per lo più assenti sulle Dolomiti, 10-30%. Al pomeriggio possibile qualche locale rovescio, 30-50%, in esaurimento in serata. Temperature in ulteriore calo. Su Prealpi a 1500 metri minima 10, massima 13, a 2000 metri minima 7, massima 9, su Dolomiti a 2000 metri minima 6, massima 9, a 3000 metri minima 1, massima 3. Venti, nelle valli deboli, in alta quota deboli mediamente da sud-ovest, sulle dorsali prealpine e sulla pedemontana da nord-est, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e 5-15 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, venerdì 11. Nuvolosità variabile con sviluppo di cumuli anche moderato e qualche tratto di instabilità tra pomeriggio e sera, con qualche possibile rovescio o temporale sparso. Ulteriore lieve calo delle minime con contesto fresco al primo mattino, più gradevole di giorno con valori prossimi alle medie del periodo. Venti deboli. Sabato 12. Tempo variabile a tratti instabile, con nuvolosità irregolare in giornata associata a qualche rovescio. Più probabile sulle Prealpi, meno sulle Dolomiti, in esaurimento entro sera quando compariranno ampie schiarite. Contesto termico relativamente fresco con valori anche leggermente inferiori alle medie del periodo nelle valli. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, martedì 4100 metri, mercoledì 3900 metri, giovedì 3600 metri, venerdì 3500 metri, sabato 3200 metri. Prossimo bollettino mercoledì 9 settembre.

e alta velocità. Dati Istat, in Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio, sono più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi infatti sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni. Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione, dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. È tutto, a più tardi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Champions League in primo piano, l'avventura europea della seconda Inter di Kiev parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Kiev pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho alle 21 arriva invece senza tre squalificati. La Serie A, con la terza giornata che si è chiusa ieri con la vittoria e l'aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica, della Lazio che passa a Udine 2-1. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, e seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutte notizie per la Juventus. Manuel Locatelli si è infortunato al menisco domenica sera nel match pareggiato contro il Milan. In casa bianconera si teme uno stop piuttosto lungo. L'ipotesi più probabile è l'operazione, forse a Lione, dove il capitano della Juventus si trova per una visita specialistica. Nelle prossime ore si avrà un quadro più specifico della diagnosi, del protocollo scelto e di conseguenza dei tempi di recupero. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2 e 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il tedesco ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in 3 set senza mai essere realmente messo in difficoltà da Darderi, annullando l'unica palla break concessa. Nonostante una leggera ripresa nel terzo set, l'italiano è stato travolto dai 42 colpi vincenti del tedesco. Per l'Italia si interrompe la striscia di 11 slam consecutivi con almeno un azzurro nei quarti. Intanto il numero uno al mondo, Jannik Sinner, che continuerà le terapie al J-Medical fino a fine settimana, è stato al circolo della stampa Sporting di Torino per testare alcuni movimenti con la racchetta. Jannik spera di poter rientrare nel circuito per lo swing asiatico con l'ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. Il volley, Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 azzurri che parteciperanno agli europei di volley maschile 2026. L'Italia inizierà il proprio cammino a Napoli contro la Svezia, prima di trasferirsi a Modena per completare la fase a gironi. Convocato Micheletto, che ha recuperato dall'infortunio. La rassegna continentale è in programma dal 9 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Benvenuti a tutti nel mio programma, io sono Carla ed oggi apriamo quest'ora insieme guardando il calendario. Sì, perché il mese di settembre porta sempre quella sensazione di fine estate e di nuovi inizi. Per entrare subito nel clima giusto partiamo con il brano simbolo di questo periodo, nonché il primo pezzo italiano in cui venne usato il Moog, un sintetizzatore che generava quel suono imponente del ritornello. Il chitarrista Franco Mussida volle quell'inciso interamente strumentale, proprio perché la musica trasmettesse un senso di epicità senza bisogno di parole. Mogol poi completò l'opera scrivendo il testo dopo essere uscito di casa una mattina presto, scattando una fotografia alla rugiada e alla nebbia della campagna. Beh, inutile dire che Impressioni di settembre risultò essere una delle composizioni più note della PFM, celebrità ampiamente meritata per uno dei classici della musica progressive degli anni 70.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda, non so.
2: 1971.

0: Restiamo dentro lo stesso mese, ma spostiamoci sul litorale romano, dove l'aria si fa più fresca e le spiagge iniziano a svuotarsi. Continuiamo quindi il nostro viaggio musicale con Settembre di Antonello Venditti, che per dare vita a questa atmosfera si trasferì addirittura a Londra, chiudendosi in uno studio per sperimentare i campionatori digitali dell'epoca e così intrecciare sintetizzatori moderni con il suono classico del suo pianoforte acustico. Con le parole scattò l'istantanea di un ritorno alla realtà dopo le vacanze. Dopo che un amore ritrova la sua forza proprio ricominciando insieme la routine della città.
1: 1986. Stai con...

0: 100% grandi successi. 100% grandi successi.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti.

Davvero molto raffinata la rilettura swing estratta dall'album La musica che gira intorno. Il brano fu scritto originariamente, come sappiamo, da Ron, il quale attinse persino ai sonetti d'amore di William Shakespeare per la stesura del testo. In questa cover c'è l'intreccio tra l'istrionismo di Paolo Belli e l'eleganza melodica di Arisa. In entrata un brano che io personalmente apprezzo tantissimo. Fu pubblicato nel 1993, scritto da Fabio Concato, per fotografare quel risveglio interiore, raccontando la sorpresa di un uomo adulto che si scopre vulnerabile di fronte a un sentimento veramente tanto autentico. L'elemento più affascinante della storia risiede però nella metamorfosi avvenuta nel 2002. Il pezzo è stato completamente reinterpretato insieme a una leggenda della musica mondiale, il portoricano José Feliciano.

veramente meravigliosa. La prossima è un'idea inedita, alchimia tra due fuori classe della nostra musica, che prese vita all'interno del progetto discografico Fino a Qui. I Tiro Mancino scelsero per pubblicare la nuova versione Imparare dal Vento l'inconfondibile timbro caldo di Zampaglione, che intrecciò la voce di Luca Carboni. La base strumentale è stata arricchita da morbide sfumature blues rispetto al passato, che venne suonata e programmata dai musicisti storici della band romana.

uno dei grandi successi di Annalisa con Federico Rossi del duo Benji e Fede, con cui aveva già inciso nel 2016 Tutto per una ragione, diventando un tormentone di quella stessa estate. Questo è del 2021, contenuto nell'album dal titolo Nuda 10. Continuiamo ad esplorare le uscite più interessanti del momento, spazio quindi alla rivelazione del Festival di Sanremo Saif, che nello scorso luglio ha ancora fatto centro con Parlar d'amore, estratta dal suo primissimo album in studio che si chiama Santissimo. Ha scelto per affiancarlo l'amico e corregionale Brescia.

Ancora un buon ascolto a tutti, io sono Carla e questa è Musicalmente Italiana. Il prossimo è un incrocio artistico veramente imprevedibile, nato dalla mente del produttore visionario nel senso buono Mace, che ha unito l'anima tagliente di rap di Salmo alle atmosfere sognanti di Colapesce. Il risultato è Cattive Abitudini, nuova versione.

Rimaniamo sui grandi incontri generazionali. L'originale del 1979 con cui Gianna Nannini sconvolse il paese parlando apertamente di autoerotismo come metafora di libertà. Oggi ha deciso di rinfrescare questo classico immortale insieme a Marracash con la produzione di Dardust, la nuova graffiante versione di America.

Achille Lauro ha stravolto la sua musica passando attraverso 5 vite diverse. È nato, come sappiamo, come rapper duro e puro, cantando la rabbia della strada. Presto però quel mondo gli andava stretto, così decise di rischiare, mescolando le sue rime con ritmi caldi e ballabili della samba. Ma la vera rivoluzione è esplosa sul palco di Sanremo, dove ha abbandonato il rap, mettendo da parte le basi elettroniche, trasformandosi in una rockstar d'altri tempi, usando costumi teatrali e provocazioni per far parlare l'Italia intera. Subito dopo cambia ancora, tuffandosi nella musica dance e nei ritmi scatenati degli anni 90. Oggi la sua musica è diventata un pop d'autore maturo, rallentato il ritmo per concentrarsi su grandi ballate ed emozioni profonde, mettendo al centro la voce, i testi poetici e arrangiamenti orchestrali, dimostrando che dietro ai travestimenti c'è un cantautore vero che sa come parlare al cuore di tutti. Ed è proprio con il suo ultimo album Comuni Mortali che ha scalato i vertici delle classifiche estive, che ha fatto da trampolino di lancio per un clamoroso tour negli stadi italiani.

Un intro quasi trionfale per la prima uscita dell'ultimo progetto di Renato Zero, che ci sta abituando ad un nuovo modo di fare musica. Non esiste più la fretta di chiudere un album in studio per poi gettarlo subito nei negozi. Oggi Renato preferisce una creatività lenta, un rilascio goccia a goccia, in cui ogni singola cover ha il tempo di respirare. La scelta di reinterpretare i grandi classici internazionali in italiano ha diviso i fan in due fazioni ben distinte. Da un lato ci sono i sostenitori entusiasti che restano incantati dalla sua capacità di fare proprie queste pietre miliari. Dall'altra invece c'è chi esprime forti perplessità, ammettendo che le cover possono piacere o no, ma chiedono a gran voce il ritorno di Renato Zero, cantautore puro. E c'è una storia curiosa dietro al prossimo brano delle sorelle Iezzi, perché questa collaborazione è nata così, per puro caso, durante il Jova Beach del 2022. Paola e Chiara non cantavano insieme da quasi 10 anni e si trovavano lì solo come spettatrici. Lorenzo le ha viste tra il pubblico e le ha fatte salire sul palco. L'energia di quel momento è stata così forte da convincerle a fare una reunion ufficiale registrando questa nuova versione del loro classico del 2002.

Dopo l'esordio con alcuni 45 giri ora introvabili pubblicati dalla numero 1, Edoardo Bennato passò alla Ricordi, dove registrò un album all'insegna del rock di strada. All'album diede il titolo di Non farti cadere le braccia. Le preferenze del pubblico tra

In alto mare ha compiuto un'evoluzione straordinaria nel 2016, perché per celebrare i 40 anni della carriera la regina del rock italiano ha unito le forze in studio con una delle voci più eleganti e raffinate, quella di Fiorella Mannoia. L'unione tra il timbro graffiante di Loredana e il controllo vocale della Mannoia ha trasformato la traccia in un vero e proprio duetto speculare tra le due.

0: Anche per oggi siamo giunti al termine del programma e vi lascio con un brano che fa parte della nostra grande musica. Siamo nel 1979, l'anno in cui un giovane Pino Daniele inventa una miscela esplosiva di tarantella, blues e rumba. Il brano è l'immortale Jesu pazzo, un grido di pura libertà ispirato all'ultimo discorso di Masaniello, il celebre rivoluzionario napoletano del 600. Nella cultura popolare il pazzo è l'unico che può gridare la verità in faccia al potere senza censura. E Pino lo fece con un graffiante giro di blues. Il miracolo radiofonico avvenne nel 2009 nell'album Boogie Boogie Man, quando questa traccia si trasformò in un duetto leggendario con la voce caldissima e profonda di Mario Biondi. Il pezzo cambiò pelle, il dialetto tagliente e la chitarra di Pino si fusero con le sfumature soul alla Barry White di Biondi, creando una complicità che i due portarono anche sul palco di Umbria Jazz nel 2013, dimostrando che la musica non ha confini. Da Carlo un grazie di cuore per l'ascolto e un caro saluto a tutti voi. Ciao.
1: I so pazzi, e voglio essere chi voglio, uscito fuori da casa mia.
2: I so pazzi, c'ho il popolo che mi aspetta, scusate, vado di fretta.

0: chieso pazzo. E chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello.
1: E non sono meno ma sono pure diplomato.
0: E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato.
1: Masaniello è cresciuto, eh! Masaniello è tutto.

Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, Luca Spada, 28enne ed ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande imminente offensiva. Il premier non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Arriva la prima perturbazione in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud. Si registreranno cali di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Ed è tutto, a più tardi.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Value Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? You look kind of familiar.
3: Yeah, you do too.
2: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976, tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

imbarcata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scattato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Valle.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Valle.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev, un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la Presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole. L'emiro di Abu Dhabi, Bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attacco contro Israele. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu però replica: è una menzogna. Emma Bonino, da ieri sera ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. Le sue condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La leader di Più Europa è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Questo cambio di sede ha un alto valore simbolico. Celebra infatti il settantennale del trofeo portandolo nel paese di Stanley Matthews, l'inglese che vinse la prima edizione nel 1956. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della settimana non ha visto variazioni particolari dopo un weekend all'insegna ancora del gran caldo, dopo mesi ininterrotti di temperature sopra media, decisamente sopra media. Quindi poche novità fino alla giornata di mercoledì, dove qualcosa comincerà a cambiare. Una depressione nord-atlantica sarebbe quindi intenzionata a approfondirsi e portare pertanto quindi perturbazioni con piogge temporali non solo sulle Alpi ma anche su parte della Valpadana, la Liguria soprattutto e l'Alto Tirreno, con un calo delle temperature avvertito di almeno 6-8 gradi. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, pronto. Scusi, no, a quanto stanno oggi al chilo le patate, quelle rosse?
3: Io non vendo patate.
4: Ah, non è la patateria?
3: No, no.
4: E come faccio a sapere il prezzo, mo, scusi?
3: Non lo so.
4: Dovrei provare a chiamare magari un ortofrutta.
3: Non lo so.
4: Neanche le mele mi sa dire nulla.
3: No, nulla.
4: Allora la saluto, grazie.
3: Prego.

E quanto costeranno mai ste patate al chilo? Cioè, non lo so, adesso la patata non è che costa tanto, centesimo in più, centesimo in meno. Comunque, noi incominciamo e apriamo la nostra prima puntata di oggi di Supermarket Show. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, sempre assieme a Daniele Dalmuto, che sono io il direttore di questo bizzarrissimo supermercato. Quest'oggi tante novità musicali, interviste, notizie assurde in giro per il mondo e situazioni altamente imbarazzanti come quella che abbiamo appena assistito uditivamente. Quindi, mamma mia, incominciamo, va!

0: l'invocherai.
1: Ed il nostro almanacco di oggi ci ricorda Beato Tommaso dalla Ramazza di Radata. Tommaso era un umile spazzino che ogni giorno cercava di mantenere pulite le strade del suo paese, nonostante avesse una ramazza con così poche setole da sembrare un ramo secco. Un giorno, frustrato, la sollevò al cielo e gridò: «Se questa è la volontà del Signore, che almeno spazzi per miracolo». E così avvenne, la polvere iniziò a sollevarsi da sola, le foglie si radunarono ordinatamente, le strade divennero più pulite di una cattedrale appena consacrata. Fu proclamato beato dopo la sua morte e ancora oggi i neturbini pregano per ottenere il miracolo della ramazza automatica.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, volevamo così qualche notizia in più su questo Beato Tommaso.
0: Su chi?
1: Beato Tommaso, dalla Ramazza di Radata, l'abbiamo letto ora.
0: Non lo conosco io.
1: Ma scusi, lei è bolognese, giusto?
0: Sì.
1: Lui si racconta, poi non si sa, che fosse una sorta di spazzino che spazzava appunto le piazze di Bologna.
0: Non ho sentito niente di questa cosa, perciò non posso risponderle.
1: E cosa possiamo aggiungere quindi prima di salutarla?
0: Niente, io la saluto e...
1: Ascolti, gentilmente poi la saluto anch'io perché non voglio rubarle prezioso tempo. E per chi ci sta ascoltando, se ci può soltanto dire a che ora è sorto il sole stamattina.
0: Io non è che sono stata a guardare quanto è sorto, anche perché quando mi alzo io il sole c'è già.
1: Ah, quindi diciamo, però potremmo mettere sulle 5 e un quarto circa quell'orario, via, tanto bene o male quello.
0: Ah, sicuramente.
1: Lei sa cosa si pianta adesso, essendo febbraio, come semina, finocchi, cavoli, queste cose qui?
0: No.
1: Non ha l'orto lei?
0: No.
1: Ho capito. D'accordo, la ringrazio e viva Bologna. Salve.
0: Buongiorno.

stanco e sfinito, come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava, senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce, come una luce che dissolve il buio, come un bel pensiero che ti mette pace. Sono arrivato qui.

ma per qualcuno sei amore. Non chiudere, chiudere, chiudere il cuore. Se tu sapessi quanto ho nuotato,

0: stanco e felice, come un pezzo di legno portato dal mare. Sicuro di essere ancora qualcosa.
1: E fate attenzione quando vi sposate: il testo per la cerimonia nuziale scritto con ChatGPT, matrimonio annullato, viola la legge. Un matrimonio annullato dopo mesi per colpa di ChatGPT, nuovo bizzarro caso legato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, arriva dall'Olanda, dove il tribunale di Zwolle ha reso nulle le nozze di una coppia perché la cerimonia era stata officiata con un testo redatto dall'assistente digitale, che però ometteva alcuni passaggi e riferimenti richiesti dal codice civile. Tutto inizia lo scorso aprile, quando la coppia ha chiesto a un conoscente di celebrare il loro matrimonio come ufficiale di stato civile per un giorno nei Paesi Bassi. Ciò è consentito a determinate condizioni, tra cui la presenza di un vero ufficiale di stato civile del comune. Poiché la coppia desiderava una cerimonia informale, il conoscente ha scritto un discorso utilizzando ChatGPT, secondo la sentenza emessa dal tribunale di Zwolle. Promettetevi di starvi al fianco oggi, domani e per sempre, da ridere insieme, di crescere insieme, di amarvi a vicenda, qualunque cosa accada. Sono alcune delle domande poste per il fatidico sì. Due sono stati dichiarati marito e moglie, ma adesso il tribunale ha stabilito che la cerimonia nuziale non era conforme alla legge.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: C'era una volta in un piccolo paese chiamato Molardonia una bambina di nome Gilberta. Aveva una particolarità unica. I suoi incisivi erano completamente neri. No, non per carie o mancanza di igiene, ma perché era nata così. I dentisti del paese si arresero subito. Sono più scuri della mia anima il lunedì mattina, disse uno di loro.
1: Come?
0: Questa storia di Gilberta e degli incisivi neri.
1: Non ho capito.
0: Dei denti neri, i denti fradici di Gilberta.
1: Io non sto capendo niente che mi metto lì.
0: Sì, ma lei, scusi, lei ha i denti sporchi?
1: No.
0: E come mai Gilberta aveva questi due incisivi neri?
1: Io non so niente, ma anche lei chi è?
0: No, siamo il cantastorie. Stavo leggendo la favola di Gilberta e gli incisivi neri.
1: No, io non conosco nessuno.
0: Ah, ho capito. Allora la saluto, grazie.
1: Ok.

0: Berta però non si faceva problemi, rideva, parlava e addentava mele come se nulla fosse, ma in paese c'era qualcuno che proprio non sopportava quei denti, Donatella la perfettina, una bambina con i denti più bianchi di una pubblicità del dentifricio.
1: I tuoi denti sono brutti, sembrano due chicchi di caffè incastrati in bocca.
0: La prendeva in giro.
2: Mi sa che ha sbagliato il numero?
0: No, stava leggendo la storia di Donatella.
2: No, ha sbagliato.
0: E come facciamo, scusi, cioè, a dare informazioni?
2: Buongiorno e buona giornata.
0: Un giorno, stanca delle prese in giro, Gilberta decise di consultare Ernesto il Saggio, un vecchio che viveva sulla collina e parlava con i piccioni. Lui la guardò, ci pensò un po' e disse:
3: Gilberta, i tuoi denti neri sono un dono, ti renderanno speciale, ma solo se scoprirai il loro segreto.
0: E Ernesto il Saggio, quello che parlava coi piccioni.
4: Ma chi cercava lei? Guarda, lei è sbagliato.
0: No, stavamo parlando di quel gufo che parlava coi piccioni in merito ai denti neri.
4: Ma guarda, ho sbagliato il numero.
0: Ma scusi, lei ha problemi dentali, ha i denti neri?
4: No.
0: E come fa allora a conoscere il gufo Saggio?
4: Ma chi lo conosci? Non lo conosco proprio.
0: No, quello che parla coi piccioni.
4: Ma guarda, sto dicendo, sta sbagliando.
0: E quindi come faccio io adesso? Con chi parlo?
4: Con una signora, con chi parli?
0: No, lei sì è una signora. Dico io adesso con chi parlo, se lei non conosce Gilberto.
4: Come, di chi parlo? Perché a me che cosa gli serve da me?
0: Volevamo sapere se secondo lei era giusto quello che aveva detto il gufo.
4: Chi l'aveva detto? Chi? Io non ho parlato con nessuno.
0: No, non lei, il gufo.
4: Chi è questo gufo?
0: Il gufo, l'uccello, quello che parlava coi piccioni.
4: Ma cammina, mamma mia, sta cercando, sta sbagliando proprio tutto quanto, sta sbagliando.

0: Confusa ma speranzosa, Gilberta decise di indagare. Provò a lavarli con tutti i dentifrici possibili: sbiancante, super sbiancante, ultra mega blaster sbiancante. Nulla. Li lucidò con il burro, li strofinò con una pietra pomice, li immerse nel latte di unicorno, che in realtà era latte scaduto, ma niente cambiava.
1: Ma lei ha sbagliato il numero?
0: No, stavamo parlando adesso, stavamo leggendo sta storia.
1: Ma che cosa vuole lei da me?
0: No, volevamo sapere secondo lei quale altro modo si potrebbe utilizzare per sbiancare i denti oltre il dentifricio tradizionale.
1: Ma che sta a fare la pubblicità lei?
0: No, abbiamo letto di questa bambina che aveva questi incisivi neri, ha provato in tutti i modi, bicarbonato, ma non c'è stato verso.
1: Ma guardi che lei ha sbagliato il numero, io sono una vecchia di 85 anni.
0: Ma cosa gli dico alla bambina adesso per i denti?
1: Ma che ne so io, ma chi la conosce sta bambina?
0: Una sera, mentre masticava una gomma a gusto di broccolo e cavolfiore, i suoi incisivi iniziarono a brillare nel buio. Erano denti fosforescenti. La bambina corse in piazza e con un sorriso illuminò tutto il paese. Finalmente si scoprì il segreto: i suoi denti erano lanterne naturali. Da quel giorno, ogni volta che saltava la corrente, tutti chiamavano Gilberta per fare la luce nelle case. Persino Donatella la perfettina, che aveva sempre riso di lei, finì per chiederle aiuto per trovare il pigiama nel buio della sua cameretta.
2: Ma chi sei qui?
0: La bambina, dopo che si è lavati i denti con i cavolfiori e i broccoli.
2: Ma io mica lo so chi sei qui, eh.
0: No, io no, lo so, però lei quando sorride accende la luce?
2: Ma perché?
0: Perché così si vede meglio nella stanza.
2: Con questo che volessi dire?
0: No, nel senso che bastava lavarsi i denti o masticare cavolfiori e broccoli per poter illuminare la stanza.
2: Ma quale stanza però? La
0: mia, la sua, quella di chiunque.
2: Ma no, lascio perdere quando questo, che io non so parlare che nessuno, manco faccio niente, non so niente.
0: Va bene, allora la saluto, buona giornata.
2: Grazie.
0: E così Gilberta capì che non bisognava mai vergognarsi di ciò che ci rende diversi, perché a volte è proprio quella diversità a salvare il mondo.

0: Chi fu visto? Ricerca telefonica di persone scomparse o che stanno scomparendo.
1: Pronto?
2: Sì, signora, salve, scusi il disturbo, la trasmissione Chi fu visto. No, in riguardo a quella sparizione, poi la segnalazione, è stato visto qualcos'altro?
1: Mi sta parlando lui.
2: E chi fu visto per la zona di via Sant'Alberto?
1: Io non ho visto niente.
2: No, però noi ci hanno segnalato appunto che era stato non era stato più visto, ecco.
1: Non so niente io, non mi piace.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: piaci tu.
1: E questo è il Supermarket Show, che anche oggi con il suo carrello pieno di novità musicali si addentra così tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Se avete un po' di memoria, ricordate, abbiamo ascoltato la settimana scorsa una canzone meravigliosa, Camicia Rossa, di Tony Campo. Quest'oggi Tony è collegato telefonicamente con noi. Tony, benvenuto a Supermarket.
2: Ciao a tutti, grazie mille.
1: Ciao Tony, ciao, un piacere averti con noi ovviamente, e vogliamo un attimino così approfondire un po' qualcosa, qualche nozione in più su questo tuo singolo Camicia Rossa. Allora, il titolo è visivamente molto forte, rappresenta un oggetto reale che custodisce ancora, o è pure una metafora di quel peso che l'assenza lascia addosso? Cioè, in poche parole, cosa rappresenta per te quel colore rosso in una storia che parla di mancanza?
2: Allora, la camicia esiste, è una cosa che io fondamentalmente non ho mai visto, cioè questo regalo non mi è mai stato dato a me, ma è stato dato a mia madre. Esattamente 2 mesi fa, mentre io mi trovavo a Palermo per lavoro, ero in una stanza d'hotel e mi è arrivata la sua chiamata, dove mi parlava di un regalo ricevuto, essendo che era il suo compleanno, da parte di mia zia, nonché una camicia rossa che era di mio zio, che era venuto a mancare qualche settimana prima. E da lì ho preso l'ispirazione della camicia rossa, questa camicia che è stata la camicia preferita di mio zio, e l'ho portata con me nei racconti, nella storia, poi attorno a tutto quello che lui viveva in questo brano.
1: E voglio arrivare proprio qui a parlare della Sicilia, perché spesso la Sicilia nelle canzoni porta con sé un senso di nostalgia e appartenenza molto profondo. In che modo la tua sicilianità ha influenzato il tuo modo di raccontare questo racconto intimo? È un brano che suona come il calore della tua terra, o come il vuoto che si prova quando si è lontani?
2: No, con il calore della mia terra, perché fondamentalmente quello che io ho creato è stato soltanto frutto della nostra quotidianità qui in Sicilia, quindi determinate cose che un po' che non posso vivere fuori, nonché anche il fattore di avere un nostro terreno proprio, dove noi dove io da piccolo vivevo insieme a mio zio momenti, perché è uscito da poco un videoclip proprio inerente a questo brano, e ci sono delle piccole sfumature che parlano, che fanno vedere un po' l'ambientazione totalmente fatta in Sicilia, ecco.
1: Bello, comunque la descrizione visiva anche del tuo quotidiano, di quello che hai vissuto. Poi ovviamente la Sicilia è una terra meravigliosa che ho avuto fortuna purtroppo di visitare solo una volta, e mi sono promesso di riuscire al più presto a tornarci. Oltre la terra, anche per la cucina, Tony, perché comunque come mangi...
2: Sì.
1: Vabbè, la cucina siciliana è una delle cose più buone del mondo. Allora Tony, prima di ascoltare Camicia Rossa, a questo punto dacci dei contatti per chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web.
2: Allora, mi potete trovare tranquillamente su Instagram con Tony Campo 98, su Facebook e poi su tutte le piattaforme musicali mi potete trovare sempre con Tony Campo, anche su YouTube.
1: E lui è Tony Campo, quest'oggi con noi al Supermarket Show, e ora ci ascoltiamo Camicia Rossa. Grazie per essere stato in nostra compagnia.
3: Sai che non ero pronta a dirti addio, che certe cose non le impari mai. Eri la calma dentro il caos mio,

0: Sì, pronto, scusi, gentilmente, il consorzio agrario, noi vorremmo un attimino capire per lo scarico della quercia come poter fare.
1: Scusi, qui parlo con chi cercava
0: sì.
1: Lei? Perché...
0: No, io ho uno scarico, un attimo solo, abbiamo la scarico e piantumazione di una quercia.
1: No, via mi hai sbagliato. No.
0: Un attimo, allora, via Piera 22?
1: Sì, via 22, ma qui non abbiamo querce.
0: No, sta arrivando il camion per scaricarla, infatti volevamo sapere se la lasciamo lì davanti, ma... poi in settimana veniamo per metterla giù.
1: No, guardi, ma non abbiamo neanche lo spazio, cioè non l'abbiamo ordinata, penso proprio noi.
0: Ma com'è possibile allora? Non è che abbiano fatto confusione loro con... oddio,
1: ah, non sta le so dire che nome, a che nome ha.
0: Ah, no, adesso io soltanto sono il corriere che stiamo pianificando le consegne. No,
1: sì, ma a che nome? Cioè, la consegna viene
0: con il nome,
1: Michele,
0: adesso io ho questo numero, il nome dopo quando arriva il camion nella bolla è lì, però il problema è adesso come facciamo, perché in caso fosse stato un errore, che è probabile, è tutto chiuso adesso.
1: Io non so che dirle, non è un problema mio, non l'abbiamo ordinata, mi dispiace, ma...
0: Noi intanto, signora, se eventualmente gliela facciamo scaricare lì fuori è un problema, perché
1: no,
0: sarà 20 metri.
1: No, qui fuori non può scaricare assolutamente niente. Guardi, questa è casa di mia mamma che ha 92 anni, quindi
0: sì.
1: Qua non lasciate assolutamente niente, non firma niente nessuno.
0: No, non per firmare, intanto per appoggiarla lì e poi la veniamo a prendere la prossima settimana.
1: No, non c'è spazio qua per appoggiare, mi dispiace.
0: E come facciamo?
1: No,
0: perché il camion è anche insomma un camion importante.
1: Non glielo so dire, ma non è un problema nostro, noi non abbiamo ordinato assolutamente niente.
0: Ma non è qualcuno lì attorno eventualmente che hanno fatto...
1: No, qui attorno io non ho idea chi qui attorno, ma non posso neanche andare a chiedere qui attorno chi l'ha presa.
0: No,
1: scusi.
0: Non vorrei magari che che non me la riprendessero indietro e dopo ci tocca lasciarla lì, è quello il problema. Ma lei, voi non avete spazio, eventualmente gliela mettiamo giù se anche non è vostra.
1: No, ma assolutamente no, non abbiamo spazio, non possiamo...
0: Cioè, tipo in giardino...
1: Non è una cosa nostra, non capisco perché ce la deve lasciare, no, non è nostra.
0: Ah, ma perché? Non è un... è un palazzo o una casa singola, per capire, perché se è un condominio...
1: È un condominio.
0: Ah, cavolo, è un problema adesso, allora... Bisogna che la mettiamo lì davanti allora intanto, poi dopo la porteremo via lunedì, martedì.
1: No, non potete metterla davanti in strada, io chiamo i vigili.
0: Ah no, ma sono 20 metri, signora, una quercia secolare, cioè tra l'altro è stata...
1: Vabbè, ma non è nostra, mi sembra uno scarto, una barzelletta, ma non è nostra, non l'abbiamo ordinata noi.
0: Ma siamo sicuri che magari qualcuno, adesso non lei...
1: Ma sono sicura.
0: E chi l'ha ordinata sta quercia, scusi?
1: Mamma, 92 anni,
0: La sua madre l'ha ordinata?
1: Mia madre.
0: No, ha detto
1: ma
0: mia madre. No.
1: Mia madre ha 92 anni.
0: Ah, avevo capito.
1: Lei, mia madre ordina una quercia.
0: Avevo capito fosse stata sua madre, per quello che non avevo capito bene.
1: Ma cosa sta dicendo? Ma stiamo scherzando? No. Ma non mi lascia niente qui,
0: No, niente. Adesso toccherà chiamare.
1: Chiami i vigili e la faccio portare via.
0: Toccherà chiamare l'impresa di facchinaggio, vedere di fare tornare.
1: Il cancello non lo apriamo proprio, quindi.
0: No, ma stiamo. No, ma
1: a
0: prescindere dal cancello, signora, è un camion quasi come un bilico. Cioè, non è che sia un camioncino.
1: Dove vuole andare?
0: Ah no, toccherà tornare indietro. Quindi lì davanti non la possiamo tenere, ha detto, non la possiamo lasciare.
1: Le lasciate in strada, non passano più le macchine.
0: Perché infatti è quello.
1: È la strada pubblica, non potete farlo.
0: Ho capito. Vabbè, allora vediamo un attimino di capire cosa è successo. Quindi non è stata, non l'avete ordinata voi.
1: L'indirizzo perché forse è sbagliato.
0: Cioè, non è stata, mi conferma che non è stata sua madre a ordinare la quercia, quindi.
1: Ma certo che no.
0: Ho capito, va bene. D'accordo,
1: va bene.
0: La ringrazio, saluto.
1: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi. No, gentilmente, potrebbe darci un parere sull'andamento della trasmissione?
0: Quale?
1: Quella che c'è sotto adesso.
0: La 5.
1: Quale, scusi?
0: La messa del 5.
1: La messa, la santa messa?
0: Sì.
1: Come le sembra? Cioè, scorrevole oppure un po' magari potrebbe essere riguardata meno?
0: No, la vedo sempre la domenica.
1: Ah, quindi comunque è quanto dura? Circa 45 minuti?
0: Sì, va bene, la vedo sempre.
1: È l'orario corretto per la santa messa?
0: Sul canale 28, non c'è solo la santa messa.
1: Ah, perché lei la guarda sul 5 e poi la guarda anche su un altro canale?
0: No, conosco anche il 28, questo è il punto.
1: Ah, ok, però comunque bene o male se la fanno sul 5 dovrebbe essere simile anche sul 28, deduco, insomma, il tema del giorno.
0: Sì, ma
1: quello.
0: Le altre volte la diceva al santuario di Colle Valente, mi piaceva.
1: Ah, ho capito, vabbè, dopo lì dipende dalle disposizioni della curia.
0: Lo so.
1: D'accordo. Allora va bene, la saluto e sempre sia lodato, come si dice.
0: Sempre, grazie, sempre.

0: Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti purtroppo al termine anche per questa puntata, ma le cose belle si sa, prima o poi finiscono. Voglio ricordarvi che tra gli scaffali del nostro supermercato troverete una quercia da piantumare di 20 metri, quindi cercate di venire magari eventualmente con un camion da facchinaggio, non so se riuscite a metterla eventualmente sul cofano della macchina, sul tettuccio, un portabagagli un po' ingombrante, però comunque è lì, pronta per essere posata nel vostro giardino, quello per dare quell'ambiente, quell'arredamento particolare, quell'effetto bosco che tanti desiderano. Io vi ringrazio molto di essere stati con me anche quest'oggi, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Bentrovati dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla proroga sui Patriot per Kiev, un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la Presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Sarebbe stato arrestato nei pressi di una colonia in Nord Reno-Vestfalia il principale sospettato per una serie di sabotaggi contro linee elettriche e sottostazioni in Germania. Si tratterebbe di un uomo di 48 anni ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane avevano messo in allerta l'intero paese. Un uomo, al momento senza nome ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nella sua auto che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lasciato nel corso d'acqua. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. La 70ª edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Lautaro Martinez tra i 30 candidati. Per il miglior club c'è il Bodo, ma non l'Inter, escluso Donnarumma. È tutto, a più tardi.

0: Radio Meano, dalle Dolomiti al tuo cuore, la passione che risuona.
1: Dobbiamo dare istruzioni tecniche, non è il momento di ripassare il manuale del sapiente preparato DJ, dobbiamo invece piuttosto pensare a quella che è la graduatoria che va a contemplare le 25 tracce ballabili più in del momento. E questa sintesi parte già direttamente dal naso del mondo, dal Brasile, dove c'è un super produttore come Alok, che è proprio brasileiro, tutta quanta una accoppiata decisamente sudamericana, dal momento che c'è Jennifer Lopez a fargli compagnia, perché è il momento di ascoltare la zona 24 firmata appunto Alok e Jennifer Lopez, Everything's Fine, numero 24 della DJK7.

Everything's Fine, diciamo che si sono scelti vicendevolmente, così non facciamo torto a nessuno. New entry di zona 24, in posizione 21, in discesa invece, Swedish House Mafia con Like Lee, questa è

piena dimensione, Marty Twerk, sei mio, galleggia nelle posizioni alte della classifica, un altro gradino conquistato, di nuovo l'avremo in fase weekend tra le sette chiavi del ritmo, posizione numero 6 che chiama la numero 3 in apertura di zona podio per darci appuntamento tra 23 ore e 30 circa.

0: Vom 7 war FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 war punto FM barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 var punto FM Nauti Radio All Go Day.
3: From 7va.fm/Alter Radio All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo è l'orario in cui la vostra Radio del Cuore dedica uno spicchio,

0: accettato e sempre a sorpresa, è sempre più interessante. Non a caso sono sempre di più, oltre 80, continuiamo a ripetere, ma abbiamo scavalcato da tempo il numero di 120 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. L'abbiamo detto, sempre diversi gli argomenti, abbiamo un ampio raggio d'azione ed è sempre tempo di moda, sempre tempo di passerella, sempre tempo di miss, ma anche sempre tempo di lady. Quindi questa volta andiamo ad esplorare il mondo delle miss attraverso una Lady to Run. Una Lady to Run che non è solo questo, perché non frequenta solo le passerelle di Venere d'Europa, ma davvero ogni tipo di passerella, sempre dinamica, sempre attenta, sempre con il trolley pronto, perché attraversa l'Italia in lungo e in largo quando è che c'è da sfilare. Tanta esperienza, lei in realtà è dedita all'insegnamento per tutti, anche per coloro che ormai definiamo come speciali, coloro che devono essere considerati inclusi e che hanno in effetti e delle disabilità. Però parleremo un po' di tantissime cose, ma partiamo dal mondo patinato, quello bello, che però non dimentica quindi dei contenuti. Dentro il cassetto c'è pronto anche un corto da preparare, cercheremo di con il poco tempo che abbiamo a disposizione esplorare un po' tutte quante le facce della stessa medaglia, una medaglia davvero di spessore poliedrica e sicuramente non piatta. E allora dovrebbe essere in linea, perché siamo riusciti a raggiungerla, Concetta Caiazzo. Pronto?
1: Ciao a tutti, sono Concetta Caiazzo. Ciao.
0: Concetta, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Intanto io inizio con una frase molto che mi ha a cuore. Direi che la bellezza non ha una data di scadenza e il tempo non è un nemico da combattere, quindi è un alleato da sempre celebrare ogni giorno. Quindi per me la vita è un dono prezioso, anche il respiro è tantissimo, esserci ogni giorno è veramente una cosa da ringraziare in ogni momento. Detto questo, sì, è vero tutto quello che hai detto. Io ho partecipato a diversi concorsi, e ho conquistato titoli di numerose fasce. Ho partecipato a Taranto come Miss Poseidon sulla TV nazionale di Boom Channel, Miss Grand International Puglia, tantissimi concorsi. E quindi vorrei dire che al di là di tutto la moda per me rappresenta quella che è un potente strumento per esprimere quella che è la propria personalità e quindi la propria libertà. E l'opportunità proprio di cambiare stile in ogni momento della nostra vita. Quindi la moda, diciamo, passa, ma lo stile rimane sempre. Come si suol dire, il fascino e il valore di una donna non svaniscono dopo i 30 anni, giusto?
0: Giustissimo, guarda, su questo andiamo veramente molto d'accordo, perché tu sai che Venere d'Europa ha proprio questo concetto, ha ben presto aggiunto Lady to Run. Chi è to Run? È la dea Venere per la mitologia etrusca, e la dea to Run aveva un amore smisurato e smodato verso i cigni neri, che rappresentavano i suoi animali preferiti, e quindi ecco perché noi le lady che sono a sfilare con noi le chiamiamo proprio così, dei cigni neri, the black swan, no? Ma cosa poi tra l'altro abbiamo come slogan, come tu sai benissimo, il fatto che tu sai che Venere è sì il nome della dea, ma è anche il nome del pianeta, quindi noi diciamo che ogni anno che passa, cioè quindi che cos'è? Un giro intorno al sole, quindi ogni giro intorno al sole si ha un raggio di eleganza e di fascino da aggiungere
1: bellezza in ogni donna, in ogni persona.
0: Quindi
1: infatti
0: abbiamo
1: questo che voglio dire proprio alle ragazze, diciamo, dobbiamo, siate libere, audaci, e ricordate sempre che, come hai detto tu, il valore aumenta ogni anno che passa, e quindi dobbiamo sempre essere forti della nostra consapevolezza, e il meglio deve sempre arrivare.
0: Allora Concetta, bellissime parole, noi siamo due gran chiacchieroni della regia.

0: sentito, l'abbiamo anche un po' tagliato perché abbiamo tanto da parlare e in interrogatorio, sotto torchio, ovviamente si fa per dire, Concetta Caiazzo in questo numero di Algo Day in onda su oltre 80 emittenti radiofoniche. Tra l'altro disponibile anche su 7va.tv la versione video, no? Il video podcast che tradizionalmente andiamo a rilasciare per quanto concerne appunto le puntate di Algo Day. Naturalmente, cosa possiamo dire? Abbiamo detto in anteprima, proprio sull'apertura, che Concetta sta preparando un corto. Senza tanti giri di parole, Concetta è una che va al sodo, una vita non facile, ha dovuto fare un po' tutto da sé, vuole raccontarlo in un corto, ma soprattutto per dar voce a chi tanta voce non ha, quindi lei è sempre presente, esatto, sui social, e dalla redazione mi hanno segnalato di questa bella iniziativa che ha però bisogno di sostentamento, quindi sei sempre un po' in giro, stai prendendo dei contatti importanti, ma altri ne servono ancora.
1: Grazie, grazie, sì, è vero, perché come hai detto te, io sono un insegnante nella scuola e sono anche insegnante dei bambini diversamente abili, che sono la mia vita, la gioia, che veramente è un dono grandissimo. E quindi io ho scritto due corti, che questi corti nascono dal desiderio profondo di sensibilizzare quella che è l'opinione pubblica su due gravi emergenze della società, quella che è il disagio sociale e la violenza contro le donne. Il primo è un cortometraggio che racconta la realtà di oggi e quindi dà voce alle difficoltà, alle fragilità e alle speranze dei giovani. Spesso sono costretti proprio a stare nella loro solitudine, incertezza e mancanza proprio di punti di riferimento, che è importante oggi. Mentre il secondo affronta il dramma della violenza sulle donne, che è un messaggio molto forte e diretto, quindi per richiamare proprio tutti al rispetto e alla dignità e quella che è la responsabilità, perché è un tema che tocca profondamente tutti i giorni, quello che si sente, la coscienza di ciascuno di noi. E quindi dobbiamo ovviamente sempre ricordare che dietro ad ogni persona c'è sempre una vita spezzata, un dolore, che poi ognuno non deve, cioè deve essere molto attenta, ma soprattutto nel dialogo, perché io direi che oggi si dialoga, diciamo, poco e si guarda negli occhi, direi per niente, perché con i social lo sai come si va. Allora proprio questo, di far capire ai ragazzi, soprattutto ai giovani, l'importanza della vita, che è un dono prezioso e si deve rispettare tutti i giorni. Questo è un messaggio veramente molto forte. Io tutti i giorni con i ragazzi, con i bambini, quindi c'è realtà diversa e quindi che mi sta molto a cuore. Quindi se non siamo noi a dare un aiuto, dobbiamo essere come punti di riferimento, al di là poi che ci può essere la sfilata e il divertimento, però uno non deve prendere, non deve perdere, diciamo, quei punti e quei valori di riferimento importanti nella società.
0: E beh, ancora un grazie a Concetta Caiazzo, che come sentite ha davvero una fortissima determinazione, sa che cosa fare, anche dei momenti belli riesce a far trasparire le cose importanti, e questa è una cosa molto bella e ricca di profondità. Dalla regia mi dicono che è tempo di un altro disco.
1: Volevo salutare a tutti, ma soprattutto ricordiamoci una cosa, sempre con il sorriso, ed ogni cosa c'è sempre una soluzione. Un bacio a te, grazie.
0: Ok Concetta, grazie e alla prossima, perché tornerai molto presto in un altro numero di Algo Day e anche nel corso delle nostre trasmissioni. Concetta Caiazzo, cercatela su tutti quanti i canali social e naturalmente sulle nostre pagine ufficiali.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: E allora, salutata Concetta Caiazzo, parte il disco e poi naturalmente l'appuntamento alle nostre solite trasmissioni, che non perdono mai, non si fermano mai. Vi ringraziamo per essere

0: It snap.
1: Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

90% della Terra, escludendo l'Antartide, è destinato a diventare arido entro il 2100. Secondo i dati prodotti, l'emergenza riguarderà un aumento di 2,37 milioni di chilometri quadrati rispetto al valore di riferimento del periodo 1994-2023, pari a circa 8 volte la superficie dell'Italia. Champions League, questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. Kivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. In mezzo, ritorno da titolare di Çalhanoğlu, Carlos Augusto al posto di Di Marco, infortunato. È tutto, a più tardi.

0: Buonasera dalla redazione. L'avventura europea dell'Inter in Champions League parte questa sera al Bernabeu contro il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa sulla panchina nerazzurra. Ma sentiamo il nuovo allenatore dell'Inter Chivu nella conferenza della vigilia.
1: La Champions, anche quelle che la vincono, devono superare determinati momenti, devono superare e avere anche un po' di fortuna in determinati momenti, in determinate partite. Noi vogliamo solo essere competitivi, noi vogliamo solo essere all'altezza di quello che è questa competizione, all'altezza di quello che questa società ha raggiunto negli ultimi anni.
0: Per la partita Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà invece sostituito da Carlos Augusto, idea Luis Enrique sulla destra, fischio d'inizio alle 21. Domani, sempre per le italiane, al Maradona arriva l'Arsenal ed esordisce anche il Napoli in Champions. Non un esordio facile per Max Allegri, che torna sui campi della massima competizione europea dopo aver giocato due finali sulla panchina della Juventus. Inizia una competizione diversa dal campionato, ha detto il tecnico azzurro, che poi ha proseguito. Sappiamo delle difficoltà della partita, va affrontata con grande orgoglio e grande voglia, cercando di fare un risultato positivo. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Questo cambio di sede ha un alto valore simbolico. Celebra infatti il settantennale del trofeo, portandolo nel paese di Stanley Matthews, l'inglese che vinse la prima edizione nel 1900.

0: 56. Per l'edizione del 2026 Lautaro Martinez è tra i 30 candidati. Per il miglior club c'è il Bodo ma non l'Inter, escluso Donnarumma. A sorpresa c'è invece il quarantenne Vosigna, assoluto protagonista con la sorpresa capoverde all'ultima Coppa del Mondo. Formula 1, l'incidente che ha messo fuori dai giochi Leclerc nel corso del secondo giro di gara a Monza di domenica scorsa potrebbe generare ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto della SF26 con le barriere all'esterno dell'Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova Power Unit Ferrari introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità. A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l'integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l'imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e domani mattina. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della settimana non ha visto variazioni particolari dopo un weekend all'insegna ancora del gran caldo, dopo mesi ininterrotti di temperature sopra media, decisamente sopra media. Quindi poche novità fino alla giornata di mercoledì, dove qualcosa comincerà a cambiare. Una depressione nord-atlantica sarebbe quindi intenzionata a approfondirsi e portare pertanto quindi perturbazioni con piogge temporali non solo sulle Alpi, ma anche su parte della Valpadana, la Liguria soprattutto e l'Alto Tirreno, con un calo delle temperature avvertito di almeno 6-8 gradi. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: volante 8 portarsi sull'8 volante. Macchina 1 e macchina 2 inseguitevi. La 4, la 5 e la 8 sono uscite sulla ruota di Bari.
1: Siamo

0: Ragazze, ma lo facciamo un letto per le squallor? Sì, allora vai.
1: Los Culatones.

Buonasera dalla redazione. Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Gvir, che ha chiesto che oggi stesso venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Putin e Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente americano che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Lorena Escheri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1, era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. Per lo psichiatra che aveva in cura Vella da 15 anni, l'uomo non era potenzialmente pericoloso o violento. Domani intanto i funerali della donna. Un uomo, al momento senza nome, ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nel bagagliaio della sua auto che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lanciato nel corso d'acqua con la vettura. Champions League, questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. In attacco Kivu pensa di rilanciare dall'inizio Thuram Lautaro, in mezzo titolare Çalhanoğlu, Carlos Augusto al posto di Di Marco infortunato. Domani tocca al Napoli che al Maradona ospita l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Marmolada. Perdite di ghiaccio e previsioni di vita. Il ghiacciaio della Marmolada continua a ritirarsi in modo preoccupante, con una perdita di 9 ettari di superficie nell'ultimo anno, passando da 92 a 83 ettari. Le misurazioni effettuate indicano un arretramento medio delle fronti di 23 metri, un incremento significativo rispetto agli 8 metri registrati in precedenza. Gli esperti stimano che il ghiacciaio potrebbe avere una vita residua di circa 10 anni. Aidro. Conferma di tagli drastici. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato ufficialmente che il sito Aidro di Feltre manterrà solo la fonderia, garantendo la continuità produttiva per 30-36 lavoratori. L'intero stabilimento, che si estende su 80.000 metri quadrati, rimarrà sostanzialmente inattivo. Cortina d'Ampezzo. Saluti al maggiore Bui. Ieri, a Cortina d'Ampezzo, si sono svolti i saluti ufficiali al maggiore dei carabinieri Alessandro Bui, che lascia dopo 4 anni di servizio alla guida della compagnia. Durante la cerimonia, il sindaco ha consegnato al comandante il campanile di Cortina, onorificenza civica, riservata a chi ha dato un contributo significativo alla comunità. Nevegal, serata astronomica di successo. Sabato 5 settembre, il Giardino Botanico delle Alpi Orientali sul Nevegal ha ospitato una serata astronomica che ha attratto centinaia di visitatori. Con telescopi puntati verso il cielo, l'evento ha permesso a famiglie e appassionati di scoprire l'universo grazie all'organizzazione del reparto carabinieri. Hauserfest. Grande partecipazione a Rasai. Si è conclusa con un'ampia partecipazione la 12ª edizione dell'Hauserfest provinciale, tenutasi presso la Pro Loco di Rasai, a Seren del Grappa. Hanno partecipato 340 soci provenienti dai 22 circoli Hauser attivi nel Bellunese. L'associazione, presente in provincia da 37 anni, si avvicina a superare i 5.200 iscritti, operando a sostegno della comunità. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
6: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
7: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di 7va.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi, sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, 2 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divin Codino.
8: Più di 20 anni non

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino,

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi. Sponsorizzare in realtà che cosa? E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, era anche a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me, potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa.

rimbalzando nella curva insieme a me.

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/LTRadio.
2: La redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma. Lo sappiamo tutti, l'inno scritto per la squadra e nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile, dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per 7va.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 7va.fm/Alte Radio.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Il binario è quello giusto, la musica è quella buona, la playlist è pronta per essere ascoltata con interesse e passione da tutti noi che abbiamo sintonizzato la radio giusta. Wonderwall.

Come on, baby. All right. All right. You're my Wonderwall. Sei il mio muro dei desideri. Muro meraviglioso. Si fanno chiamare Baun, ma dietro a questo nome particolare si nasconde un danese, un ragazzo di Copenaghen, un pianista, cantante molto bravo, che ha dato inizio al nostro viaggio di 120 minuti. On the tracks, un ricordo. Johnny Mitchell, 1975. La splendida Johnny Mitchell.

ladies and gentlemen, Miss Joni Mitchell. Uno di quei dischi dai quali non si può prescindere si intitola The Hissing of the Summer Lawns. Ricordate? Sì, un genere diverso, ma noi siamo fatti così. Passiamo da un binario all'altro della musica. L'importante è che sia buona. Questo è un The Best of Delegation, una bellissima raccolta di canzoni di questa formazione molto famosa negli anni Ottanta, ma si suonava spesso on the radio. Questa ci fa ballare indubbiamente. Darling, I think about you.

degli assoluti riempipista, Delegation. È chiaro che quando ci riferiamo al fatto che eravamo molto più giovani, il nostro pensiero va ai colleghi della radio che hanno una certa età. È ovvio che chi di voi è all'ascolto ed è un millennials o comunque fa parte delle generazioni successive, questo è un bel brano dance da riascoltare e rivedere insieme. Yeah.

Somebody Else Guy, Jocelyn Brown. Una regina della disco, soul, R&B, ai suoi anni, ha passato gli anni 70, 80, 90 collaborando con tantissimi artisti. E poi ha dato vita a dei successi molto personali come questo che è passato alla storia. Il tipo di qualcun altro o di qualcun'altra. New Music Discovery. Katie Waters.

esordito nel 2020, è arrivata a questo disco, Reasons to Stay, nel 2024. Si chiama Katie Waters, from Dallas, Texas. Adesso è a Los Angeles e lì incide la sua musica e ci avvolge con questa voce e questo sound molto elegante. Il singolo si intitola My Love. Never gonna give me up, Sir Woman, and Audio Tree, Station to Station on the Tracks.

You're Never Gonna Give Me Up. Dietro a questo nome, Sir Woman, c'è Kelsey Wilson, The Wild Child, una signora che sa il fatto suo. Grande voce con la collaborazione di una formazione di musicisti eccellenti, si chiamano Audio Tree e si esibiscono live in giro per il mondo. Li abbiamo sentiti con questa canzone tratta dall'ultimo loro lavoro, Two-Faced Animal. You are-

viaggio continua, non finisce mai. E questa volta siamo arrivati nella capitale francese, a Parigi, dove c'è questa splendida signora. Two-Faced Animal, il singolo Don't Worry Darling, non ti preoccupare. E questa è la musica di Station Station on the Tracks. E giustamente vanno salutati anche tutti coloro che sono sintonizzati nelle varie realtà radiofoniche in giro per l'Italia, sia sul web che attraverso la modulazione di frequenza. Se c'è qualcuno che è salito a bordo proprio in questo momento, nessun problema. Abbiamo ancora diverso tempo da passare insieme con tante bellissime cose da ascoltare.

proiettati nel futuro, ma con uno sguardo molto attento agli anni 70 della musica. Infatti pensano di essere un po' quelli che riportano i suoni di tanto tempo fa, negli anni 20 degli anni 2000. Jake and Abe. E questo è il brano dal titolo Give My Money Back. Restituiscimi il denaro. Non sono per niente contento di quello che mi hai venduto. Qui invece è all free. Vi offriamo gratuitamente queste perle di musica che non si sentono dalle altre parti.

Play for someone you love. Suona per qualcuno che ami. E vedrai che il suono, le armonie saranno decisamente migliori. Una band di Seattle si fanno chiamare IU, ma tra la I e la U ci sono tre slash, tre segni. Groovin'.

non ci vogliono dire da dove arrivano, la loro origine è dallo spazio, semplicemente, e stanno cercando un nuovo pianeta. Looking for a new planet è il titolo dell'album Episode 1, il primo episodio della musica firmata Black Comet.

0: just don't get it.
1: You just don't get it.
0: Yes. Baby. La voce di Isla Crawl proviene da The Voice UK, ma la versione kids, ossia la versione The Voice tutta incentrata sui bambini, su quelli che stanno crescendo con una voce strepitosa, e lei è una di quelle. Nel frattempo è una splendida 19enne e ha fatto il suo disco con questa canzone, They Just Don't Get It. Lei invece è una signora, sempre inglese, da tanti anni canta e suona. Si chiama D.C. Lee.

la splendida DC Lee. L'album Extended Versions. Altre donne in procinto di esibirsi qui on the tracks. Lei si chiama Lisa Jacobs. Qui si fluttua, qui si

0: spazio alle nuove stelle della musica R&B. Lei è una ragazza tedesca, Lisa Jacobs. Un saluto a tutti gli amici collegati attraverso le varie stazioni radio Nord, Sud, Centro Italia, Web, FM, DAB+, eccetera, eccetera, con tutte le tecnologie che sanno bene interlacciarsi con il nostro suono, il nostro segnale, evidentemente. Come spesso facciamo, diamo un'occhiata agli album storici della musica. Stiamo parlando dei Grammy Awards, degli Oscar della musica. 1978, vediamo chi c'era in quell'anno e soprattutto perché venne premiato con l'Album of the Year, ossia l'album più importante di quella speciale infornata di dischi legati al 1978.
1: Grammy Awards.
2: And the Grammy goes to
3: Album of the Year.
0: 1978, album dell'anno, Fleetwood Mac, Rumours.

0: album of the year.
1: Second Hand News, la prima traccia del disco dei Fleetwood Mac, Rumours, che nel 78 si aggiudicò il Grammy come miglior album dell'anno. La seconda canzone è indubbiamente la più famosa del disco, scritta e cantata da Stevie Nicks.

0: Grammy Awards.
1: Never Going Back Again, da Rumours dei Fleetwood Mac, undicesimo 33 giri della band anglo-americana, che nel 78 vinse il Grammy.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: prima posizione della Billboard Hot 200 per 31 settimane, uno dei dischi più venduti di sempre. Anche grazie a questo singolo. Fleetwood Mac da Rumours. Don't stop.

0: Grammy Awards.
1: Album of the Year.
2: I testi delle canzoni erano legati alle crisi coniugali e di coppia dei componenti del gruppo, che influirono comunque positivamente sulla riuscita del disco, evidentemente visto il grande successo Songbird.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album of the Year. La canzone che apre il lato B del disco Rumours di Fleetwood Mac. 1978, album dell'anno ai Grammy Awards. Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Kristen McVie, John McVie e Mick Fleetwood. Un disco che ha venduto milioni e milioni di copie e ha fatto conoscere questa band in tutto il mondo. The Chain.

0: Grammy Awards.
1: Track number 8, la traccia numero 8 del disco Rumors dei Fleetwood Mac. Si intitola You Make Love and Fun. Questo brano è scritto e cantato dall'altra donna del gruppo, Christine McVie. Album of the Year.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album of the Year. I Don't Wanna Know, un altro brano firmato da Steve Nicks. Pettegolezzi, gossip intorno alle storie personali dei ragazzi della band che comunque contribuiscono al successo del disco.

0: Grammy Awards.
1: Album of the Year 1978 è la produzione discografica dei Fleetwood Mac dal titolo Rumours. Per riascoltare e riscoprire le canzoni contenute in questo album, Oh Daddy.

0: year.
1: Goldust Woman. Il brano di chiusura di questo long play, Rumors, Fleetwood Mac, La polvere dorata, e qui ci si riferisce all'uso di sostanze proibite.

0: La Song of the Year del 1978 fu Evergreen, il tema d'amore dal film A Star is Born.
1: Wake up in the morning.
0: Il pezzo era cantato da Barbara Streisand. Grammy Awards History

La voce indimenticabile di Barbara Streisand, un film di quell'anno, 1978, A Star is Born, è nata una stella. Station to Station, On the Tracks, in diretta con voi.

buon umore, positività, allegria, eccetera eccetera, nell'ambito di questo viaggio nel quale abbiamo accolto con molto entusiasmo Birds, una ragazza belga stregata anche lei dalla musica degli anni 50, 60 e 70. È bello vedere queste nuovissime generazioni che riprendono tutto quel colore musicale di quegli anni e lo fanno così bene. Il singolo What If. Lewis Taylor. You make me feel mighty real. You remember?

You make me feel un autentico tormentone degli anni 70. Sylvester lo cantava. Questa è la versione di Lewis Taylor, giusto per farvi sentire qualcosa che ci ricorda il passato, ma ha un sapore tutto nuovo. Ebbene sì, diamo il benvenuto a The King of Spain.

Che dire di Joe Saracula? Molto interessante, molto piacevole. The Sound with Macy Gray. Your love keeps me.

Molto semplicemente, ho bisogno di te, dolcezza. Single version by Lenny Kravitz. Welcome back, Lenny.

Caspita che bravi! Band di giovanissimi, sezione fiati imponente, Clara alla voce. Hanno avuto milioni e milioni di contatti via TikTok, si sono accorti di loro in tantissimi in tutto il mondo ed è stato un successo immediato. Unite and Heal, l'album, questi ragazzi si fanno chiamare Tilar.

di magnifica voce in magnifica donna. Sinta from Sydney, siamo ancora in Australia e questo dimostra che il giro del mondo che facciamo ogni volta è veramente molto molto molto grande. Scoperte musicali come questa. Freelance. All I see is you. Tutto quello che vedo sei proprio te. La bella musica. Ancora per un po' insieme in questo viaggio magnifico. From station to station.

0: No time, no, no time, no space.
1: We may never know just what's on your mind. Non possiamo assolutamente sapere cosa ti gira per la testa. Il songbook di George Benson è pieno di canzoni indimenticabili, come questa del 1980,

0: brano degli Squeeze del 1981, cantato da Paul Kerouac, in quella occasione e anche in altre. Le occasioni in cui lo vedono protagonista dei suoi stessi dischi, e ne ha fatti molti. Il songbook.
1: No space.
0: Anni 80, rimaniamo da quelle parti. C'è anche il quarto disco dei Toto che conteneva successi memorabili come Rosanna, Africa e anche Waiting for Your Love, una cover da parte della Soul Trend Orchestra con la bellissima voce di Anna Fondi. Enjoy and listen, the best.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

什么？然后那个被丢。

Morning. There's nothing I can do here.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.